mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

ti aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé come me. Vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse

che meraviglia iniziare con Walk of Life, Dire Straits, che singolo che ha superato il miliardo di streaming su una nota piattaforma, un traguardo che sicuramente certifica la grande popolarità della canzone. Dire Straits, Mark Knopfler, la collection delle 5 per partire tutti svegli di questa mattina, 5 e 3 minuti, buongiorno. Poi la canzone è nata, come ha spiegato Mark Knopfler, da una foto di un ragazzo che suonava la chitarra in una stazione della metropolitana. Quale ispirazione! Buongiorno amici, buon lunedì, inizio settimana, inizio un po', diciamo così, un po' in salita, inizio in discesa. Dai, fatemi sapere un po' di più del vostro primissimo mattino, della vostra prima parte di giornata, al 3480758060 con un messaggio vocale, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto intanto. L'ho detto, buongiorno da Vera Torrisi. La novità firmata Malika Ayane, che torna con un nuovo progetto, e questa bella Detto tra noi.

0: Skies, Jamiroquai su Radio Subasio alle 5:15 minuti. Buongiorno, buongiorno impavidi, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino. Dicevo, giornata, settimana un po' in salita. Paolo da Civita Castellana che saluta tutti, un buon inizio settimana. Si va a mordere questa giornata, certo che sì. Buongiorno a Donatella e le colleghe Maria e Mariccia. Si va al lavoro. Poi...
1: Buongiorno Subasiani.
2: Oui. Buongiorno Radio Subasio.
1: Sono io, la Cinzia da Prato.
0: Cinzia, da quanto tempo?
2: Ragazzi, io voglia ce n'ho il giusto. Non so voi, ma io stavo bene anche a letto stamani. Comunque, via. Buon lunedì a tutti.
0: Ciao, buon lunedì anche a te. Buon inizio settimana. Settimana in salita per Alessandro, che dopo 7 giorni di lavoro consecutivo riposerà soltanto giovedì. E allora dai che ti facciamo compagnia anche in questa giornata e si va insieme a conquistare questo 21 settembre. Amici, tra le novità, tra le nuove canzoni c'è anche quella di Gianna Nannini che sentiamo, devo dire, da qualche tempo. Meraviglioso errore. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Subasio.

Lorenzo, capitani coraggiosi su Radio Subasio alle 5:24. Amici, è vero, oggi siamo abituati a cambiare l'auto ogni 3-4 anni, complice anche una tecnologia che invecchia prima ancora di finire di pagare le rate. C'è stato un tempo però in cui un'automobile non era un bene usa e getta, ma un compagno di vita destinato a durare per sempre. Nessuno incarna questa filosofia meglio di Alan Swift. Chi è? È un cittadino degli Stati Uniti, del Massachusetts, che ha guidato, coccolato e curato la medesima vettura per ben 77 anni consecutivi, dal 1928 ad oggi. Un'auto ovviamente diventata storica, ma che ha sempre utilizzato. Un'auto che non conosce obsolescenza. E allora vi chiedo e mi chiedo stamattina: ma c'è un elettrodomestico, non dico un'auto, ma a cui non vorreste mai dire addio? Ne parliamo tra poco.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
2: Quasi autunno, 21 settembre 2026, buongiorno e soprattutto buon inizio settimana amici da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Si va con la musica, quella di Ernia, dedica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Ci sono anch'io. 883 Max Pezzali, buongiorno, buon inizio settimana amici. Da Vera Torrisi, che record questo cittadino americano. Lui 102 anni, 77 dei quali guidando la stessa auto, è sempre la stessa, quella che il padre gli regalò per il compleanno nel 1928, e ammazza. E lui l'ha coccolata, l'ha tenuta bene, insomma 77 anni guidando la stessa auto per un periodo, andando al lavoro, un'auto che sicuramente non conosce obsolescenza, termine che invece noi conosciamo bene. E allora mi chiedo stamattina, amici, e vi chiedo soprattutto, c'è un elettrodomestico, non dico un'auto, un elettrodomestico a cui non vorreste mai e poi mai dire addio, o a cui avete malvolentieri detto addio? Ecco, io ho detto malvolentieri addio ad una lavatrice che non si è rotta, diciamo non ha rotto il meccanismo, perché fosse stato per lei chissà quanto sarebbe durata, no, ha rotto l'oblò, mannaggia. C'è un elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio, oppure che

0: Susan Vega, Luca su Radio Subasio alle 5.44. Si parla di elettrodomestico, un elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio, che lo tenete lì da anni e anni perché ancora funziona, per fortuna. Sì, si parla un po' di obsolescenza programmata, no? Indirettamente, dai. Questa mattina siamo partiti da un uomo nel Massachusetts in America che guida la stessa auto da 77 anni. Lui ne ha adesso 102. Chiaro, se l'è coccolata, se l'è tenuta bene. Ma c'è qualche elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio, oppure a cui avete detto malvolentieri addio? Sabrina scrive: sì, c'è un elettrodomestico che non vorrei mi lasciasse mai ed è il mio ventilatore altezza letto. È vero, Sabrina, tienitelo stretto perché ci sono dei periodi in cui i ventilatori proprio non si trovano. Poi
1: buongiorno Vera, buongiorno Subasiani. Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
1: Un elettrodomestico a cui non potrei mai rinunciare è il frigorifero.
0: Sì.
1: Altrimenti poi d'estate come faccio a preparare gli spritz e altri cocktail?
0: Come fa Massimiliano? Ma soprattutto Massimiliano, da quanto tempo ce l'hai? Mariana scrive: proprio non riesco a separarmi da un forno a microonde che ha 25 anni e che ancora, per fortuna, funziona. Sì, anche perché certi elettrodomestici, anche se sono diciamo così vecchiotti, però hanno delle funzioni che a noi stanno bene. Per esempio quella lavatrice, a cui insomma si è rotto l'oblò in casa mia qualche anno fa, aveva delle funzioni che mi stavano particolarmente bene. L'elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio.

È proprio quello che prendi la mattina alle 5, suona la sveglia, vai, prendi due cosette, proprio l'essenziale e via, si parte, si va al lavoro. Buon inizio settimana amici, buon lunedì, tra poco l'appuntamento con l'informazione, subito Peggy Goo.

0: ci porta all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24 e previsioni meteo un minuto alle 6.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Risultati preliminari delle elezioni regionali in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU per la prima volta nella sua storia invece non è entrata nel parlamentino. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma tenta il rilancio. Ora le riforme. La sinistra della Linke conquista Berlino. Si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi, affluenza record alle urne del 56,66%, pioggia di missili ucraini sul paese, Zelensky sente Trump, annuncia un incontro a New York, il presidente americano insiste affinché Kiev cessi i raid contro le raffinerie di Mosca. Stretta di Meloni sulle classi, un tetto agli studenti stranieri, stop a burka e hijab, norme presto in consiglio dei ministri, assicura la premier, Salvini al raduno della Lega Pontida annuncia un congresso straordinario a ottobre. Il 91,7% degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina. Giuseppe Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi, la Demschlein, prima il programma, poi il leader. Sull'Ucraina non arretra, certa di trovare un compromesso. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Europei maschili di pallavolo a Torino, l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La nuova settimana inizia oggi con prevalenza di tempo bello, appena un po' di instabilità all'estremo sud, quindi nuvole con la possibilità anche di isolate acquazzoni e temporali in Calabria e Sicilia. Nel resto del paese invece splenderà il sole, a tratti appena qualche innocuo annuvolamento. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime stazionarie o in ulteriore leggero aumento, quindi valori ancora al di sopra della norma. Anche oggi si farà sentire un po' di caldo fuori stagione. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Roberto Tozzi, la collection delle sei affidata a lui, gli altri siamo noi dal 1991. Umberto Tozzi, a distanza di oltre 30 anni, diciamo che non è cambiato molto, no? Noi che siamo in comodi deserti di appartamenti di tranquillità lontani dagli altri. E così è ancora nel 2026. 6-8 minuti la collection, appunto, per ripartire con la musica. Buongiorno amici, si va una nuova settimana da affrontare questa mattina. Poi vi ho chiesto, oltre al vostro buongiorno, a proposito di elettrodomestici e di durata degli elettrodomestici, c'è un elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio, che avete, che non so, magari da una decina d'anni, da una quindicina d'anni, oppure un elettrodomestico a cui avete detto addio malvolentieri? 3 4 8 0 7 5 80 60. C'è Elodie.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: La ragazza del futuro Cremonini su Radio Subasio. Buongiorno, buon inizio settimana a Gianni che al 3480758060 scrive inizio questa settimana in viaggio oggi in direzione Porto di Livorno. Buongiorno a Dominic, a Luca di Benevento, operatori ecologici già operativi, buongiorno a tutta la categoria. E poi a proposito di futuro, invece questa mattina vi chiedo del passato: c'è un elettrodomestico, a proposito di insomma un signore che in America ha realizzato un record, cioè quello di avere la stessa auto da 77 anni, c'è un elettrodomestico, qualcosa insomma a cui tenete particolarmente, a cui non vorreste mai dire addio, che magari avete già da qualche tempo, da qualche anno? Carla per esempio da Sezze non vorrebbe mai separarsi dalla sua asciugatrice che ha scoperto da qualche anno e adesso non ne può più fare a meno. Poi sentiamo.
1: Buongiorno, sono Patrizia da Roma.
0: Ciao.
1: Io ho avuto come regalo di matrimonio 300.000 lire nel lontano 83 e mi comprai la lavatrice. Mi durò 18 anni, che poi non era rotta.
0: No.
1: L'ho soltanto cambiata perché praticamente la tenevo in bagno, ma quando faceva la centrifuga me la ritrovavo in cucina.
0: Un classico.
1: Però è durata 18 anni. Quelle di adesso durano 3, 4, 5 anni, finita la garanzia si rompe.
0: Si chiama obsolescenza programmata, la pratica di progettare beni con una durata limitata oppure difficile da riparare. C'è la direttiva europea adesso che impone ai produttori di garantire la riparazione di questi beni oltre la garanzia legale. Diciamo che l'Italia ha iniziato l'iter, ma è un po' in ritardo sulla tabella di marcia, eh? Vogliamo recuperare, cara Italia? Su Radio Subasio, Sienna Spyro, questa è Mattia.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: siete giovanotti, giovanotti, complimenti, no? 40 anni di carriera, un viaggio lungo 40 anni con le sue canzoni. In una recente intervista ha detto: per me l'importante è che a 60 anni sono ancora qua, pieno di energia, di voglia di cantare. Olli su Radio Subasio, questa è Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Ferretti.it/manutenzione.
1: Ripartiamo con musica nuova, l'ha definita la canzone più importante della mia vita, perché Ultimo l'ha scritta subito dopo il concerto dei Record e questa è la sua novità, si intitola Tutto.

0: Tomorrow su Radio Subasio alle 6.39. L'elettrodomestico a cui non vorreste mai dire addio, che avete da qualche tempo, sì, si parla di obsolescenza programmata. Dai, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Bruna da Monza.
0: Ciao.
1: Io ho una piastra per i capelli che ho da quando avevo 16-17 anni, ne ho 59. È una delle prime piastre che usciva all'epoca e adesso la usa mia figlia.
0: Là.
1: Se me l'avessero detto non ci avrei mai, mai creduto.
0: E vedi, e invece...
2: Io da ragazzetta avevo un televisore piccolino, di quelli ancora bianco e nero, che si portavano al campeggio.
0: Sì.
2: Era affezionatissima a questo televisore, rosso, carinissimo. L'avevo chiamato Papolla.
0: Ah.
2: Purtroppo si è rotto, non l'avrei mai abbandonato.
0: Ecco.
2: Buongiorno a tutti, Cristina.
0: Ciao Cristina, ciao Papolla. E Antonio, non vederei la mia auto che ha compiuto 20 anni con all'attivo 117.000 chilometri, tenuta benissimo, tanto che mi hanno offerto 5.000 euro ma ho gentilmente declinato.
3: Buongiorno, era Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
3: Allora, voi non ci crederete, mia mamma ha una lavatrice che si è portata dall'Australia nel 1972.
0: Sì.
3: Tecnologia degli anni 60, 50, 60, non ha nulla di elettronico, è completamente manuale.
0: Sì.
3: Viene manutentata ed è perfetta, non ha un filo di ruggine, e mia madre, quella lavatrice, secondo me, cioè, non la cambierebbe per nessuna cosa al mondo.
0: Immagino che... Signora, le diamo due lavatrici in cambio della sua. No, mai e poi mai, mi ricorda una vecchia pubblicità, va bene. Su Radio Subasio la

0: romantica questa. E puntini puntini, Vasco Rossi su Radio Subasio, il buono del lunedì. Oggi è lunedì, inizia una nuova settimana. Vogliamo spezzare una lancia, no, nei confronti di questo giorno che a volte è odiato perché diciamo si ricomincia, no, con i soliti ritmi. Ma del buono sicuramente sì, il buono del mio lunedì mi scrive Betty al 3480758060, e che oggi si fa serata perché domani sono di riposo. E vai Betty,
1: il
0: poi
1: buono di questo lunedì, sì, è andare a lavorare mentre guardo il mare.
0: Vedi.
1: Buona settimana a tutti. Lorenza Montefiore dell'Aso. Ciao, Radio Subasio.
0: Eppure canta, ciao Lorenza, è bello accompagnarvi così. C'è Lady Gaga, cantiamo anche questa, Vladimir. No.

0: Magari no, Tommaso Paradiso, il buono del lunedì, scrive Valentina, è che già è iniziato, così finisce prima. Non era questo l'intento, ma va bene così. Amici, vi aspetto domani a partire dalle 5, grazie di aver attorrisi. L'informazione, le breaking news di TGCOM24, minuto alle 7.
1: Buongiorno da Ester Roletto. I due Länder al voto in Germania. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%. Nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3, con il 57,8% delle preferenze. Sul paese pioggia di droni ucraini. Trump chiede a Zelensky di fermare i raid contro le raffinerie di Mosca. A New York atteso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo francese Macron a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il capo della Casa Bianca minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Gli UTI hanno accettato di non combattere con gli Stati Uniti, afferma. È stato un fine settimana denso di appuntamenti politici con molti annunci. Giorgia Meloni promette un tetto di studenti stranieri in classe e stop al burka. A scuola volto scoperto, afferma la Premier. Salvini da Pontida propone un congresso straordinario della Lega a ottobre. A Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle incorona Giuseppe Conte e dice no al riarmo. La Demschline, prima il programma comune, poi la scelta del leader. È indagato per omicidio il 35enne che ha sorpreso i ladri nella sua proprietà a Valdissero d'Alba, Cuneo. Ha fatto fuoco e ne ha ucciso uno. La vittima, un pregiudicato 36enne di origini albanesi, risiedeva a Torino. Calcio: il Milan batte al Meazza il Lecce 3-0 e sale da solo al quinto posto in classifica. Vince anche la Juventus contro l'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone sul Como. 1 pari tra Fiorentina-Napoli. Successo del Parma sul Genoa per 2-1. La Serie A ora si ferma per 3 settimane per dare spazio ai campionati nazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalate code a tratti tra Dalmine e il Bivio per la 58, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria è segnalato un incidente allo svincolo di Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud in direzione al Laccio con la 30. Lungo l'autosole coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 14 Adriatica è segnalata una perdita di carico tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Il tratto stradale della statale 20 tra Limone e Piemonte, confine con la Francia, in corrispondenza del tunnel del Colle di Tenda, è chiuso totalmente al traffico a partire da oggi sino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione

0: skoda-auto.it.
1: Buongiorno, sono le 7:06 in questo istante, siamo tutti in piedi. Buon inizio di settimana da Gianluca Giurato, lunedì 21 settembre. Stiamo insieme fino alle 10 su Radio Subasio. Si parte con i Rolling Stones.

Dimmi i Rolling Stones su Radio Subasio, canzone migliore per iniziare la settimana. Il programma non poteva esserci perché ci accendete tutte le mattine. Molti di voi hanno già acceso la radio già da un bel po' di tempo, vi siete svegliati con Vera Torrisi e continuiamo, siete in piedi adesso con me, vi accompagno fino alle 10, sono Gianluca Giurato. Questa è una settimana importante, una settimana perché insomma ci porta, lo sapete, nell'autunno che non inizia oggi, attenzione, l'equinozio sarà il 23 di settembre, quindi dopodomani, se non sbaglio di notte, intorno alle 2 qualcosa, l'avevo letto qualche giorno fa, ma faremo un ripassino tra poco, anche perché insomma di astronomia, di temperature, tra molte virgolette, ci occupiamo come sempre intorno alle 7:20, nel senso che facciamo il nostro giretto d'Italia, quindi potrebbe essere anche un po' geografia, giretto d'Italia, per vedere le temperature che immagino stamattina saranno più bassine in giro per il nostro paese. E a proposito di geografia, quale sarà la materia invece che oggi tratteremo con i nostri bambini? Alle 7:40 lanciamo come sempre il nostro giretto delle scuole d'Italia e anche oggi interroghiamo in qualcosa, ma intanto lo sapete, non si può non iniziare la settimana con la dolcezza. Parlami d'amore, parlare d'amore. Che bello!

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barba Nera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Giove in trigono dal Leone ci sostiene con fiducia e slancio. La Luna in Capricorno sfida la pazienza, ma la grinta non arretra di un passo. La nostra presenza al lavoro non passa inosservata. Proponiamo quella modifica che avevamo in mente. Toro, alternanza fra momenti di tensione e fasi più produttive. Gestiamo le energie con intelligenza, senza disperderle in battaglie del tutto inutili. Scegliamo con cura le priorità e concentriamoci su ciò che porta risultati concreti. Il resto può attendere. Gemelli, serve silenzio, fermarci, guardarci dentro, ascoltare quello che dice la parte più profonda di noi. Le risposte sono già lì. Tendiamo l'orecchio. Dove andiamo? Cosa cerchiamo? Domande che meritano tempo e attenzione vera, non risposte frettolose. Cancro, la Luna opposta si scontra con Marte creando attriti. Giornata critica che richiede controllo emotivo e capacità di non reagire alle provocazioni. Evitiamo confronti infuocati. Rimaniamo calmi anche se qualcuno cerca la lite con parole o gesti ostili. Leone, le relazioni richiedono un briciolo di diplomazia in più. Invece di imporci, ascoltiamo le esigenze degli altri per trovare un accordo equo. Dividiamo i compiti con i collaboratori. La fatica condivisa pesa la metà e porta molta armonia nel gruppo. Vergine, introduciamo una piccola innovazione nel nostro modo di operare. Aggiorniamo i nostri strumenti per renderli più attuali, veloci ed efficaci. La tecnologia è un'alleata che ci permette di delegare i compiti ripetitivi, così possiamo dedicarci agli affetti. Bilancia, giornata che parte in salita. La tenacia c'è, ma qualcosa ci frena. Nel pomeriggio il cielo migliora e le iniziative riprendono slancio. Un collega ci offre un supporto inatteso. Accettiamolo senza imbarazzo. Ricevere aiuto non ci sminuisce. Scorpione, un contributo che abbiamo dato settimane fa torna indietro con un riconoscimento. Accettiamolo senza minimizzare, ce lo stiamo guadagnando. La mattina porta una luce diversa, un momento di chiarezza autentica su qualcosa che tendevamo a complicare. Sagittario, il sole si trova ancora in quadratura e la luna resta quieta. Il risveglio è in salita, però il quadro rimane abbastanza stabile da non comprometterci. Le idee più originali emergono nei momenti di apparente stasi operativa, grazie alla luna che va in acquario. Capricorno, sole in trigono alla luna nel segno, autorevolezza e lucidità piena. Marte opposto dal cancro prova a scuoterci, ma non piega la nostra determinazione. Appena alzati, affrontiamo con coraggio una questione spinosa in sospeso. Questa chiarezza non si ripeterà. Acquario, lunedì che inizia senza troppi scossoni planetari né pressioni esterne. Possiamo compiere delle scelte che nascono esclusivamente dalla nostra testa. Teniamo in mano le redini del comando e guidiamo i nostri colleghi verso l'obiettivo prefissato. Finiamo con i pesci. La luna in Capricorno sostiene la giornata lavorativa fino a sera, momento produttivo che chiede attenzione ai dettagli più che allo slancio. Una collaborazione che sembrava problematica mostra invece incoraggianti segni di miglioramento. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Subasio. Anche io sento stamattina un freschino. Del resto temperature adeguate al periodo. 21 settembre a Roma, per esempio, adesso ci sono 20 gradi. Continuiamo il nostro giretto consueto a quest'ora. A Milano ne abbiamo 17, vedi, è più freddino. 21 gradi invece a Napoli, 17 a Torino. Genova ne ha pure 21. Venezia sta un po' nel mezzo con i suoi 19 gradi. 19 gradi anche a Bologna, 17 a Firenze, che però, attenzione, vede città più fresche. Vabbè, Palermo insomma ne ha già 23, ma è normale, normale nel capoluogo siciliano. 19 gradi ad Ancona, 16 a Perugia, invece 14 all'Aquila, quindi ci vuole sicuramente qualcosa addosso per uscire a quest'ora. No maniche corte e basta, 21 gradi a Bari e 20 a Cagliari. Adesso però ci riscaldate voi come sempre con i vostri messaggi, perché arrivano gli auguri di buon compleanno tra poco su Radio Subasio. Vanno scritti, attenzione, con un messaggio che leggeremo tra poco al 348 075 80 60.

Gli Oasis saranno in Italia nuovamente la prossima estate, quindi sarà sicuramente un altro grande evento per tutti i fan del nostro paese che li aspettano a braccia aperte. Intanto oggi facciamo gli auguri a Liam Gallagher, che compie 54 anni. Ebbene sì, auguroni a lui, ma adesso passiamo ai vostri, gli auguri che per noi sono più importanti, lo sapete. Buongiorno Radio Subasio, volevamo fare gli auguri a Maria Rosaria da parte di Valentina, Elisa, Giulio, Mattia e tutte le sue amiche. Anche se lontane, la nostra amicizia non cambia. Ancora tanti auguri, Cecciu. Buon compleanno piccola Sara, oggi due candeline per te, gli amici da una vita, Monica e Rino. Grazie ragazzi, un bacio. E poi 22 anni fa in una stanza del reparto maternità di Careggi è nata il mio terremoto. Silvia, amati fino alla follia, perché solo una donna che si ama sarà davvero felice. Verissimo, auguri vita mia, lo scrive mamma Serena. Ancora tanti auguri alla più bella e dolce ragazza della mia vita, alla mia Francesca Luciana, che oggi compie 13 anni. Tanti auguri amore di mamma, ti amo. E poi oggi è il compleanno anche di diversi personaggi famosi. Abbiamo già appunto fatto gli auguri a Liam Gallagher, ma è anche, a proposito di cantanti, il compleanno di Faith Hill, che compie 59 anni, di Jason Derulo, che di anni ne fa solo tra virgolette 37, e poi è il compleanno di uno dei più grandi cantautori che la musica italiana abbia mai avuto. Festeggiamo i 75 anni di Ivano

E suona la campanella, oggi è lunedì, bimbi, si torna a scuola, ma noi lo facciamo giocando e quindi diventa anche più piacevole. Che ne dite? Oggi interroghiamo in storia, ma questa materia che all'apparenza può anche fare un po' paura, perché insomma storia, ci sono anche delle date da ricordare, delle cose da memorizzare. Storia oggi riguarda i dinosauri, che so che vi piacciono tantissimo. Oggi appunto parliamo di dinosauri e voglio chiedervi cosa ha causato l'estinzione di questi grandissimi o piccolissimi, dipende insomma, perché ce n'erano veramente di tutte le dimensioni, animali, con molta probabilità, perché insomma si parla sempre di probabilità, però cosa ha causato l'estinzione dei dinosauri? La caduta di un asteroide oppure un virus letale? Voi lo sapete, bambini, cosa ha causato l'estinzione appunto dei dinosauri? Sarà stato questo enorme asteroide che si è abbattuto sulla Terra, quindi opzione numero uno, oppure un virus che li ha sterminati?

0: campanella del lunedì mattina che segna il ritorno sui banchi dopo il fine settimana. Oggi interroghiamo in storia per ricominciare, cari bambini, e vi ho chiesto cosa ha causato l'estinzione dei dinosauri. Con molta probabilità è la caduta di un asteroide oppure un virus letale. Hanno risposto tutti bene.
1: Ciao Radio Subasio, sono Stella da Firenze.
0: Ciao Stella.
1: La causa dell'estinzione dei dinosauri è stato un meteorite. Ciao.
0: Esatto, un enorme meteorite, un asteroide, insomma, veramente di grosse dimensioni. Chi c'è?
2: Ciao Gianluca, siamo Ludovica e Edoardo da Milano, e la risposta giusta è l'asteroide.
0: Bravi.
2: Ciao Radio Subasio. Tutto.
0: Grandi. A voi piccolini. Infatti i dinosauri, come dicevamo, si sono estinti circa 66 milioni di anni fa a causa dell'impatto di un enorme asteroide, pensate, era largo tra i 10 e i 15 chilometri, forse anche di più, che ha colpito la Terra. Il colpo è avvenuto nel Golfo del Messico, creando il famosissimo cratere di Chicxulub, che appunto è stato scoperto poi relativamente tardi, ecco. Sentiamo chi c'è adesso.
3: Ciao Radio Subasio, sono Christian e ho 7 anni.
0: Ciao Christian.
3: I dinosauri hanno estinto gli asteroidi.
0: Oh.
3: Radio Subasio. Ciao
0: Cristiana, quindi sono stati i dinosauri che hanno estinto, cioè li hanno eliminati proprio gli asteroidi?
4: Ciao Gianluca, sono Amelia da Frascati, la risposta è un asteroide. Ciao,
0: sì, brava.
4: Io sono Basio.
0: Infatti Amelia, l'energia rilasciata ha causato terremoti, incendi globali e un immenso tsunami. La polvere sollevata ha bloccato la luce del sole per anni e senza sole le piante sono morte e la catena alimentare è crollata. Ecco perché appunto si sono estinti i dinosauri, ma non proprio tutti, tra un po' vi racconto.
5: Ciao, sono Ines, stiamo andando a scuola, ciao.
0: Ciao Ines, e come te stanno andando a scuola tanti bambini. Allora, per chiudere il discorso, so che i dinosauri vi piacciono tanto, il 75% delle specie sulla Terra è scomparso, inclusi i dinosauri non aviani, però alcuni piccoli dinosauri con le piume sono sopravvissuti e si sono trasformati negli uccelli che vediamo oggi. Allora, cari bambini, io vi aspetto domani, vi auguro buona giornata a scuola, quindi domani un altro giretto qui su Radio Subasio.

0: That's so true, la canzone di Gracie Abrams su Radio Subasio. In arrivo le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania, la sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU, ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio, ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci, spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Eli Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Val di Sero d'Alba, Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti. Il Giappone si prepara all'arrivo di un tifone, cancellando circa 280 voli, scattati allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo, sospesi temporaneamente anche altri trasporti ed eventi. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo belle canzoni. Metti un

0: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A7 in uscita Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla A24 coda di 4 chilometri sempre per traffico tra la fine Complanare e il Bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Salandra e stazione di Pisticci. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

0: manutenzione.
1: Sono le 8:04, buongiorno da Gianluca Giurato, buon inizio di settimana. Che è successo il 21 settembre? Lo scopriamo tra pochissimo. Intanto c'è la collection con Lucio Battisti, 1977, amarsi un po'.

Fermarsi un po', Lucio Battisti su Radio Subasio. Anche di questo parliamo stamattina a proposito dell'accadde oggi. Tra poco capirete perché. Vediamo che è successo di importante proprio nella giornata del 21 settembre, partendo dal 1924, quando viene inaugurata la prima autostrada del mondo ed è in Italia. Infatti Vittorio Emanuele III in persona inaugura a Lainate la nuova via per sole automobili che collega Milano a Varese. È il primo tratto della futura autostrada dei Laghi, la prima autostrada a pedaggio della storia, pedaggio che permetteva nelle intenzioni appunto di coprire i costi di realizzazione e gestione dell'opera. Andiamo al 1937, data storica anche questa, perché Tolkien pubblica Lo Hobbit. Nelle intenzioni dell'autore doveva essere solo una favola per bambini, infatti la tiratura era limitatissima, 1500 copie, una cosa del genere, e invece nel concreto aprì una porta su un mondo sconfinato che ha fatto la storia del genere fantasy, fonte di ispirazione come sappiamo inesauribile per la letteratura e il cinema. Andiamo al 2017, quindi tempi molto recenti. Degli studenti dell'Istituto di Tecnologia della California osservano per la prima volta che anche un animale privo di cervello manifesta il comportamento del sonno. Quindi la scoperta avviene analizzando proprio il comportamento di una medusa cassiopea, e dimostra che il sonno prescinde dalle azioni cerebrali e ha radici più profonde nella biologia animale. Questo sonno che spesso ci manca, non dormiamo mai abbastanza, la maggior parte della gente appunto non riesce a dormire per gli impegni, il lavoro, le giornate che insomma dovrebbero essere più lunghe, le ore giuste. Ma voi quante ore dovreste dormire? Cioè voi siete proprio i tipi che hanno bisogno soltanto di 4-5 ore, se così beati voi, e sono veramente la mattina in piedi come un grillo, belli saltellanti, oppure diciamo che ne avete bisogno, avete bisogno di più ore, tipo 8, a volte anche 9 ore, senza esagerare, insomma. Ditemelo con un messaggio, vi aspetto 348 075 8060, ma non addormentatevi. Una

pronto, come va? La canzone di The Colors su Radio Subasio, canzone che ci portiamo dietro da un paio d'anni, appunto, ci ricorda l'estate del 2025. Invece adesso siamo quasi all'autunno, quasi, del 2026, ma siamo pronti a raccogliere come sempre una vostra richiesta, perché torna il voice box come tutte le mattine a quest'ora. Avete la possibilità di scegliere una canzone? Fatelo, approfittatene, anche perché vogliamo sentire le vostre voci con i vostri messaggi vocali che annunceranno appunto la canzone che avete scelto. Quindi nel messaggio dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate, cosa vorreste sentire tra pochissimo su Radio Subasio. Vocali al 348 075 80 60.

0: Viva! Questa è la canzone dell'Iga su Radio Subasio. Beh, siamo vivi anche perché dormiamo, ci serve per far tutto, ecco, ci serve anche per sopravvivere. Ma voi di quante ore di sonno avete bisogno a notte?
1: Buongiorno Gianluca, che fantastica domanda!
0: Davvero?
1: Ascolta, la nostra famiglia
0: sì?
1: È stata soprannominata la famiglia dei ghiri.
0: Ah,
1: come mai?
0: Chissà!
1: Perché a noi piace particolarmente dormire.
0: E
1: quando dormiamo sette ore siamo nervosi tutti quanti il giorno.
0: Addirittura.
1: Quindi facciamo una media di 8-9 ore
0: però.
1: A notte. E il sabato e la domenica, se abbiamo la possibilità di dormire un pochino di più, perché no, ci scappano anche 10 ore.
0: Ammazza.
1: Quindi sì, siamo una famiglia di ghiri. Buona giornata Sara da Roma.
0: Però vedi, sull'umore influisce positivamente, perché a quest'ora tu sei bella sorridente. Anche a voi succede così. 348 075 80 60.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Francesca da Prato e vorrei ascoltare la canzone Buonanotte Fiorellino di Francesco De Gregori.

Buonanotte Fiorellino, un gioiellino di Francesco De Gregori, sempre bella da riascoltare, canzone che fa venire i brividi, soprattutto a quest'ora devo dire, no? Quando magari invece uno si augura il buongiorno. E devo dare il buongiorno, devo ringraziare anche la nostra amica appunto che ce l'ha richiesta al 348 075 8060. Francesca, grazie mille cara per questa canzone che poi è insomma anche a tema con quello di cui stiamo parlando stamattina, perché stiamo chiedendo di quante ore di sonno avete bisogno per stare bene. Stanno arrivando un sacco di messaggi, tra poco continuiamo a sentirvi. Intanto arriva Giorgia che con la sua voce sicuramente ci culla ma ci sveglia anche, perché è una voce bella potente. Corpi Celesti su Radio Subasio.

0: ci sei tu, canta Nick su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. A volte non ci sei, cioè ci sei ma non ci sei, perché hai dormito poco, sei talmente assente che è come se non ci fossi. Stiamo parlando di questo stamattina. Quante ore di sonno vi servono per stare bene, per essere veramente in forma?
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Graziella dalla provincia di Rimini.
0: Ciao Graziella.
1: Dormire? Che cos'è? Io dormo in fila 3 ore, 3 ore e mezzo.
0: Poco.
1: Poi mi sveglio, dormicchio, forse. Leggo.
0: Bene.
1: Alle 5 mi alzo e vado a camminare.
0: Ah beh, ottimo.
1: Però sto bene, insomma.
0: Ecco.
1: Capisco che sono troppo poche queste ore, ma diversamente non so cosa fare, non voglio prendere medicinali.
0: Ma giustamente, insomma, se tu stai bene con queste ore vuol dire che sono quelle necessarie per te, non devi forzare il sonno con i medicinali, secondo me, eh.
2: Buongiorno, Luca da Roma.
0: Ciao Luca.
2: Io se non dormo almeno 7 ore, 7 ore e mezza la mattina non ce la faccio proprio alzarmi, cioè mi alzo ma sono cotto.
0: Ci credo.
2: E quindi per me almeno minimo 7 ore.
0: Che poi sono insomma il minimo indispensabile che di solito i medici raccomandano, dormite almeno 7 ore, anche 8 insomma, però molte volte non ce lo possiamo permettere, o meglio dovremmo andare a letto con le galline, soprattutto noi che ci alziamo molto presto la mattina. Voi di quante ore avete bisogno, ecco, per stare veramente bene? 348 075 8060.

0: Simply Red su Radio Subasio. La canzone si chiama Home, ci porta l'informazione breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 9.
1: Buongiorno da Esther Oletto. L'esito del voto in due lande tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette il disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 con il 57,8% delle preferenze. Affluenza record al 56,6%. Sul paese pioggia di droni ucraini. I colloqui a New York tra delegazioni statunitensi e cinesi hanno avuto successo, a dirlo il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative. Prevista una nuova tornata con al centro intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché, spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. È morto a soli 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford Presley. Il giovane, che ha seguito le orme della madre, si è spento in un centro di riabilitazione a Los Angeles. Sui social aveva confessato la sua dipendenza da farmaci e di soffrire di depressione. La causa del decesso non è stata specificata. La famiglia chiede riservatezza. Calcio, la 5ª giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan su Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone, che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini, di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. In Calabria e Sicilia schiarite inizialmente ampie, seguite nel pomeriggio da un aumento delle nuvole associate a locali rovesci o temporali, per lo più nelle zone interne. Nel resto d'Italia tempo diffusamente asciutto e più o meno soleggiato, per il transito di una nuvolosità variabile a quote medio-alte, qualche locale cumulo pomeridiano possibile in montagna. Temperature stazionarie, un lieve aumento in generale oltre la media, massime quasi dappertutto comprese fra 26 e 31 gradi, venti di maestrale da deboli a moderati su gran parte del centro-sud e isole, mari in generale poco mossi fino a localmente mossi in medio e basso Adriatico. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

Eccoci qua, sono le 9.05, pronti per la nostra ultima ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio in questo lunedì mattina. Buongiorno da Gianluca Giurato. Due voci d'eccezione adesso, quelle di Stevie Wonder e Don't Worry.

Questa è la canzone nuova, tra virgolette nuova, di Annalisa con Madame, tra virgolette perché? Perché è una canzone uscita l'anno scorso nell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, ripubblicata adesso insieme a Madame, che è entrata appunto in voce, ha scritto anche una nuova parte di testo insieme a lei, anche Davide Simonetta, Paolo Antonacci e Giuli, insomma, che hanno collaborato a questa nuova versione, canzone nuova che stiamo sentendo su Radio Subasio. Adesso invece andiamo indietro agli anni Ottanta con una canzone che però dovete indovinare voi. Si tratta di un pezzo famosissimo, un album di un artista, uno dei più grandi cantautori italiani, che ha venduto appunto nel 1988, vi dico anche appunto l'anno, 1.300.000 copie, quindi insomma si tratta di un disco di enorme successo. Ci sono un sacco di singoli, in effetti un sacco di canzoni che ricordiamo, che ascoltiamo anche da quest'album, praticamente quasi tutte, andando a leggere un po' la tracklist. Questa in modo particolare, insomma, è una delle tante, se vogliamo, bellissime canzoni che sono rimaste da questo disco del nostro. Allora, Romano, come vi ho detto, Romano proprio di Roma, che ama tanto la sua città, e una squadra di Roma, insomma, è una delle due, avete capito, sicuramente gli ha dedicato anche delle canzoni, ma non sono in questo caso le canzoni che dovete indovinare. Ecco, è una canzone che parla del sentimento più bello, e ci sono tanti modi per esprimere il proprio amore. Dai, che facile, praticamente vi ho anche detto parte del titolo. 348 075 80 60, dite la soluzione con un messaggio vocale, non dimenticate il vostro nome, da dove ci ascoltate. Il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta tra poco su Radio Subasio. Aspettiamo i vostri vocali, ma intanto sentiamo la clip mostrificata.

0: di Dio.
1: L'amore con l'amore si paga, c'era Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Noi andiamo a Civitavecchia dove c'è Monica. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao,
2: buongiorno
1: Monica. Che facevi di bello prima di messaggiarci?
2: Sto facendo le ciambelline al vino.
1: Le ciambelline al vino, mamma mia, mi stai facendo già venire l'acquolina in bocca, che buone. Ma tu perché lo fai, per lavoro o per diletto?
2: Io lo faccio per lavoro.
1: Uh-huh. Che fai?
2: Faccio la pasticcera.
1: Ah, bene, quindi adesso prepari le ciambelline al vino, immagino da te al lavoro ci sarà un profumino.
2: Sì, poi nel frattempo c'è anche uno strudel nel forno.
1: Mamma mia, no, guarda, questo è un attentato alla dieta. Lo sai che adesso ci stanno odiando tutte le persone che magari dopo le vacanze si sono messe a stecchetto, che vanno in palestra, che mangiano poco. Però un dolcino ogni tanto ce lo possiamo concedere, giusto Monica?
2: Certo, certo.
1: Senti, forno acceso quindi?
2: Sì, forno acceso.
1: Adesso si sta abbastanza
2: sempre.
1: Bene, sempre. D'estate, quest'estate com'è stato?
2: Quest'estate qui è stata dura.
1: È stata dura.
2: Perché le temperature dentro un forno sono comunque elevate già di suo. E
1: beh, dentro il forno proprio no, ecco, magari fuori dal forno.
2: No, noi chiamiamo forno, diciamo, l'ambiente di lavoro.
1: Certo, certo, in modo professionale appunto voi dite
2: sì.
1: Così, io da profano
2: lavoro
1: insomma.
2: In un forno.
1: Io immagino quindi proprio dentro il forno, più da film horror, quindi lasciamo stare.
2: Sì, sì.
1: Senti, quindi adesso stai lavorando, c'hai le tue belle ore mattutine, il pomeriggio invece che fai? Vai a casa con a fare dolci?
2: Allora, in estate no, d'inverno invece sì, faccio ciambelloni, ciambellette.
1: Quindi è proprio una passione per te, perché dopo averli preparati tutta la mattinata continui anche a casa.
2: Sì, perché mi rilassa, quando sono stanca a volte mi rilassa fare i dolci, comunque
1: ecco.
2: Mi rilassa, quindi ho trovato il lavoro perfetto.
1: E vedi, vedi, poi sicuramente a casa ci sarà anche chi apprezza, immagino.
2: Ovviamente, sì, sì.
1: Chi sono?
2: Poi distribuisco anche ai vicini.
1: Ah, ma quanto vorrei venire, dopo mi dai l'indirizzo che mi trasferisco, vengo ad abitare vicino a te. Allora, ma a casa invece, a casa chi ne usufruisce?
2: A casa ho due figli, un compagno e basta.
1: Che sono golosi, immagino, apprezzano i tuoi dolci.
2: Sì, sì. Però a volte mi capita di avere l'avanzo, diciamo che non sempre mangiano tutto, ecco.
1: Perché
2: magari ne faccio troppi.
1: Hanno l'abbondanza. Senti, allora,
2: sì.
1: Visto che hai parlato del tuo compagno, la canzone di oggi ci dà modo di parlare appunto proprio di come tu manifesti il tuo amore, come glielo dici tu, perché ci sono tante maniere, no, prima di dire il titolo, come glielo dici?
2: Allora, io dico comunque ti amo amore mio, ti amo patatino. Amo Petruccio, sì.
1: E lui?
2: Però il più delle volte dico ma tu mi ami, perché noi donne siamo così eternamente
1: un po' insicure, dici?
2: Sì.
1: È lui che ti risponde?
2: E lui mi dice io ti amo tantissimissimissimo, questa è la risposta sempre.
1: Quindi diciamo che lui ha titolo
2: 21 modi per dirti ti amo di Antonello Venditti.
1: Bravissima. Allora, cara Monica, noi ti amiamo per tutto quello che ci hai detto, per la tua simpatia e anche per i dolci che magari un giorno ci porterai, va bene?
2: Va bene, spero di venire presto.
1: Un
2: buona
1: bacio
2: a tutti.
1: Ti aspettiamo, grazie per aver giocato con noi.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Eccolo Antonello Venditti su Radio Subasio.
3: 21.

Nel 1983 il Banco del Mutuo Soccorso pubblica un concept album, Banco, che ottiene un buon successo di vendite grazie soprattutto al singolo Moby Dick.

0: Francesco Gabbani su Radio Subasio 943, buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando di ore di sonno, quante ce ne servono? Patti dice: chi dorme non prende i pesci. 3 ore sì e no, ma è stato una dormiglione anche il sonno ereditario, probabilmente così. Le stesse ore 3 anche per Domenico Di Alatri, che però sta bene così anche lui, insomma gli bastano 3 ore. Marco da Catania invece dice: almeno 8 ore, altrimenti non riesco neanche a stare in piedi il giorno dopo. Ma c'è chi fa di meglio.
1: Io sono Rita, chiamo la Bortici.
0: Ciao Rita.
1: Io col sonno ho un ottimo rapporto, l'ho sempre avuto.
0: Racconta.
1: Dormo minimo 8 ore.
0: Minimo.
1: Se capita anche di più, non ho problemi, anche perché sono in pensione, quindi.
0: Il tempo non ti manca.
1: Pomeriggio mi piace fare anche la pennichella,
0: pure,
1: che sia di 1 ora, 2 ore, insomma, quello che il mio corpo chiede.
0: È giusto così, Rita, però c'è chi si adatta a seconda delle situazioni.
2: Ciao Subasio, buongiorno, Simona da Latina. Io dormirei tantissimo,
0: sì,
2: tranne se, non so, se capita un Brad Pitt o un Luca Argentero, vabbè.
0: Certo, vabbè, in questo caso è sprecato dormire, hai ragione. Va bene, cara, grazie, grazie a tutti quanti, davvero dormiamo il giusto a seconda delle nostre esigenze, ma non andiamo mai in apnea, come canta Emma.
3: Ci

0: Stella Gemella, questa è la canzone di Eros Ramazzotti su Radio Subasio.
1: Stella Gemella, eccoci qui.
0: Buongiorno Pozzo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Stella Gemella, anima gemella, quante volte appunto già, uno cerca già, l'anima gemella?
1: Già, poi c'è anche chi guarda le stelle per ispirarsi e provare a capire dov'è quell'anima gemella.
0: Oppure per esprimere un desiderio.
1: Esattamente, poi capitano delle cose all'improvviso che hanno il senso della straordinarietà e che ci cambiano la vita. E noi questa mattina ci occuperemo proprio di quelle cose più belle che accadono quando smettiamo di cercarle. Rincorriamo per molto tempo un desiderio, un sogno. Poi a un certo punto magari pensiamo, vabbè, forse non era il caso, non era il momento. E proprio in quel momento quella cosa accade.
0: È vero.
1: E inizia a rincorrerci.
0: Infatti proprio a proposito di anima gemella, tante persone magari si lamentano, sono solo, sto cercando, quando poi non cercano più, arriva.
1: E io vorrei parlare con voi questa mattina proprio di quel momento. Qual è stato quel momento inatteso che ha stravolto la vostra vita? Era programmato o è successo per caso? Ecco, vorrei che ce lo raccontaste. E poi vi chiedo, siete persone che si lasciano andare o che non lasciano mai nulla al caso e quindi quando capitano queste cose si sentono un po' spiazzate? Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 8060.
0: Magari anche con una fuga d'amore, come canta Salda Vinci su Radio Subasio. Tu per me.

0: Fuga d'amore, la canzone di Sal Da Vinci con la quale ci salutiamo. Vi aspetto domani tutti in piedi a partire dalle 7. Arriva Pozzo ad accompagnarvi, Stefano Pozzo Vivo, fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima l'informazione, le breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 10. A domani, ciao.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la Premier annunciando la misura. Dubbi dei presidi per una difficile applicazione. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. In Germania AfD non ferma la sua corsa. Dopo la Sassonia conquista anche il Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz, che per la prima volta resta fuori dal parlamentino. Il cancelliere ammette il disastro ma non molla. A Berlino vince la sinistra radicale Linke con la passionaria Elif Eralp. Trump ha bloccato all'ultimo momento un attacco agli Houthi. La ricostruzione del New York Times, secondo cui il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti per poi cambiare idea. Le bombe erano già state caricate sugli aerei. Il Giappone si prepara all'arrivo del tifone Dujuan, che si sta dirigendo verso la costa pacifica del paese. Previste raffiche di vento fino a 198 km orari e forti precipitazioni soprattutto nelle aree orientali e centrali. Centinaia di voli cancellati a Tokyo, stop alle ferrovie e agli eventi. Lutto a Hollywood, è morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Ancora ignote le cause del decesso. Una carriera da modello, si trovava in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva parlato della dipendenza dalle droghe. Calcio, quinta giornata di Serie A. Torna a vincere il Milan 3-0 a Lecce. Bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Italia schiaccia Sassi agli europei di volley maschile a Torino, 3-0 alla Danimarca. Mercoledì i quarti contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: www.ferrari-auto.it.
1: Buongiorno, bentrovati amici di Subasio dal Pozzo, insieme fino alle 13 in questo lunedì 21 di settembre 2026. Cominciamo molto bene con

minuto i Pooh cantavano nel lontano 1977 e questa canzone è diventata un po' un caposaldo insieme a diverse altre, a dire il vero, di una produzione incredibile che arriva fino ai giorni nostri. Buongiorno da Stefano Pozzovivo, ripeto, insieme fino alle 13, tante canzoni, tanti suoni, tante emozioni e come ogni mattina anche qualche momento di riflessione legato spesso a notizie che arrivano dalla cronaca. Ma oggi la riflessione riguarda quello che ci capita tutti i giorni, quello che proviamo a prevedere. E poi c'è l'imprevedibile, che ci cambia la vita, spesso. Voglio parlare solo di quei momenti imprevedibili che ci cambiano la vita in meglio. Questo era prevedibile, ovvero di quelle cose più belle che accadono quando smettiamo di cercarle. Già. E oggi vorrei che ci raccontaste qual è stato il momento inatteso che ha davvero stravolto la vostra vita. Era programmato? O è successo per caso? Raccontatecelo. E poi vi chiedo se siete persone che si lasciano andare o che non lasciano mai nulla al caso e quindi quando capitano queste cose belle all'improvviso, beh, forse le accusano un po' di più. Ne parleremo come ogni mattina al 348 075 80 60. Anche oggi c'è un primo buongiorno di chi si affaccia per primo al 348 075 80 60 ed è Marta che ci ascolta e ci saluta da Milano. Buongiorno a te, buon ascolto a tutti, anche con Angelina Mango e Marco Mengoni.

Mi ameresti? Renato Zero, una canzone che torna indietro fino al 1998, anzi ci ha permesso di viaggiare indietro nel tempo. Mentre invece ora sono le 10 da 23 minuti, in questo 21esimo giorno del mese di settembre 2026. Siamo prossimi all'autunno? Ma dai! Invece non c'è mai un termine per qualcosa che può accadere. Non so se anche a voi è capitato che un preciso istante, un imprevisto o un evento non da voi dipendente abbia avuto la capacità di cambiare la vostra esistenza, portandola da tutt'altra parte. Spesso, infatti, le cose più belle e interessanti sono successe proprio quando si smetteva di farle accadere per forza. Molte amicizie, conoscenze, occasioni lavorative e persino amori sono scoccati nei momenti e nei posti più impensabili. Del resto, nella mitologia greca, la dea Tiche, che distribuiva i destini degli uomini, era cieca. Gli imprevisti, i colpi di fortuna e le sventure improvvise che colpiscono sia i singoli individui che intere città erano distribuiti casualmente, senza una vera e propria logica dietro a ciò che accade. Già, la logica negli avvenimenti conta poco. È per questo che questa mattina vi chiedo: qual è stato il momento inatteso che ha davvero stravolto la vostra vita? Era programmato o è successo per caso? Raccontatecelo. Poi vi chiedo anche se siete persone che si lasciano andare o che al contrario non lasciano mai nulla al caso e quando incrociano questo tipo di eventi rimangono anche un po' spiazzati. Ne parleremo al 348 075 8060.

0: Mi su Peugeot.it.
1: Laura Pausini, come già fatto in precedenza, ricanta successi, in questo caso di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Be Waiting, Lenny Kravitz, che sorprende sempre i suoi fan, anche e soprattutto sui social, che sono diventati lo strumento con il quale questi artisti si tengono in collegamento diretto con il proprio pubblico e comunicano, trasferiscono concetti, emozioni e anche situazioni, alcune non dico piccanti, ma insomma già gode Lenny Kravitz di una certa fisicità, per così dire, che attrae il pubblico femminile. Sono le 10 da 39 minuti in questo preciso istante, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi Pozzo fino alle 13, e da questo momento anche Ermal Meta.

Prendimi gli stadio e la vita ti sorprende, a volte ti fa strabuzzare gli occhi. Oggi vi chiedo proprio qual è stato il momento inatteso che ha stravolto la vostra vita. Era programmato o è successo per caso? Raccontatecelo. E poi vi chiedo se siete persone che si lasciano andare e non lasciano mai nulla al caso, e quindi quando accade che qualcosa gli sconvolge la vita rimangono così un po' perplessi. Noi parliamo questa mattina solo di cose positive, ben inteso, al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: Eugenio Finardi con questo omaggio alla radio, la radio, che adesso vi propone l'informazione ed è quella delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi, la ricostruzione del New York Times. Il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti per poi cambiare idea. Qatar al lavoro per rilanciare il dialogo tra Teheran e Washington. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni della Duma, vicino al 50% delle preferenze. Lo zar si aggiudica i 2/3 della Camera Bassa. In Germania, AfD prima nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz, che però non molla. Berlino alla sinistra radicale Linke con Elif Eralp. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la premier annunciando la misura. La segretaria PD Schlein la accusa di voler inseguire Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. Confessa, non doveva sparare il camionista 35enne che ieri ha aperto il fuoco contro uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ho sparato nel buio, non vedevo nulla, ha raccontato, indagato a piede libero e accusato di omicidio. Va in carcere Mario Adinolfi, ai domiciliari da luglio, accusato di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, usava i social in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma. Calcio, quinta giornata di Serie A, torna a vincere il Milan 3-0 a Lecce. Bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Ora la pausa per le partite della nazionale. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code causate da un incidente tra diramazione Roma Nord e Ponzano Romano viaggiando verso Milano. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste tra Cormano e Milano Est in direzione Trieste. Lungo la tangenziale di Napoli si resta in coda tra Capodichino e Corsomate in direzione Pozzuoli. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo è chiusa la corsia tra Rogliano Grimaldi e Cosenza in direzione allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Nel 1982 Lionel Richie, dopo un momento esaltante con i Commodores, intraprese la carriera da solista, pubblicando il primo album che portava il suo nome, da cui per voi questa Truly.

0: Suci, Elisa, Radio Subasio. E nella mattina in cui stiamo parlando di quei momenti inattesi che stravolgono la vita, a voi è capitato? Era programmato o è successo per caso? Vi ho chiesto di raccontarci se avete vissuto episodi che inattesi vi hanno stravolto in bene la vita. E poi vi chiedo anche se siete persone che si lasciano andare o che non lasciano mai nulla al caso, e magari proprio per questo secondo motivo si imbarazzano un po' quando qualcosa di inatteso capita nella loro vita.
1: Io sono Elisabetta da Pisa, vi dico la mia esperienza. Io penso che questa sensazione di lasciarsi andare mi è arrivata con l'età, perché all'inizio, quando sei giovane, vuoi tutto subito, e poi dopo ragioni che spesso e volentieri i problemi, quando arrivano, se li lasci andare per conto su loro e non ti focalizzi su cose che vuoi che succedano, il mondo si assesta tutto per conto suo. È vero tutto, è vero che quando io ho l'esperienza di mia figlia, che quando si è lasciata era disperata, e in realtà adesso, quando ha smesso e ha capito quello che gli insegnavo io dalla mia età, che nella vita può succedere di tutto, ma bisogna saper prendere gli ostacoli, saperli, diciamo, affrontare, tutto si è sistemato, si sta per laureare, ha il ragazzo che la ama, e quindi questo è importante, capire che la vita ci dà tante opportunità, bisogna prenderle come si naviga nel mare, anche fra le onde.
0: Eh già, essere aperti in qualche modo al cambiamento. E voi? 3480758060.
2: Radio Subasio. Non c'è un amore senza

0: Rossi, Radio Subasio. Stiamo parlando quest'oggi di quei momenti inattesi che stravolgono la vita, in meglio, vogliamo concentrarci su quelli positivi. Se vi è mai capitato, se quello che vi è capitato era programmato o è accaduto per caso, insomma raccontatecelo. E poi vi chiedo se siete persone che si lasciano andare o che non lasciano mai nulla al caso.
1: Io ho incontrato quello che è diventato mio marito dopo un periodo brutto, per caso, perché una mattina sono entrata in un bar e lui era il barista. E ora sono 20 anni che siamo insieme. Silvia da Roma.
0: Cara Silvia, a volte un caffè ti cambia davvero la vita.
2: Sono Alessia da Torino. Io non lascio mai niente al caso, tutta la mia vita è perfettamente calcolata. Ma un giorno, dopo l'ennesima avance dell'ex capo, mi sono aperta una bottiglia di prosecco e ho mandato una 50ina di curriculum a caso. Risultato: ho il mio attuale lavoro che mi paga benissimo e dove mi trovo da Dio. Quindi sì, bene programmare, ma qualche volta serve anche lasciarsi trasportare.
0: Lasciarsi trasportare per cambiare pagina, aria, atmosfera, lavoro e non solo. E a voi è mai capitato? 348 075 8060.

0: Barry White. È una voce imponente, incredibile. Sono le 11 da 37 minuti un po' di secondi. Questa è Radio Subagio con voi Stefano Pozzolivo a parlare di quei momenti inattesi che ci stravolgono la vita. Ne avete avuti voi? Erano programmati? O è successo tutto per caso? Raccontatecelo. E poi vi ho anche chiesto se siete persone che si lasciano abitualmente andare o che non lasciano mai nulla al caso e quindi magari si sentono un po' spiazzati quando incorrono in questi imprevisti che poi possono davvero cambiare e parecchio le carte in tavola.
1: Il momento inatteso a Radio Subagio è stato 3 anni fa, a ottobre, quando ho conosciuto Lucia, la mia attuale moglie. Avevo 53 anni e da un po' non pensavo più di incontrare la persona giusta, e invece è successo e quest'anno ci siamo sposati felici e sereni. Sono Massimo dalla provincia di Fermo.
0: Un grande in bocca al lupo. Ecco, era proprio il riferimento che facevamo. Accadono certe cose, le cose più belle, quando smettiamo di cercarle.
2: Sono Enzo da Montecatini e volevo raccontare la mia esperienza. Ho conosciuto la mia attuale compagna per caso e nessuno dei due cercava nessuno e ci siamo conosciuti e ora è 5 mesi che stiamo insieme, siamo felicissimi, innamorati persi. Io Enzo e lei Catiuscia.
0: Enzo e Catiuscia, beh, che dire, in bocca al lupo.
3: Sono Alessio di Ancona. Io di professione sono un agricoltore, sono abbastanza soddisfatto del mio lavoro. La soddisfazione c'è e cerco di guadagnarmela giorno per giorno. Mi piace programmare le cose, ma allo stesso tempo cerco anche di cogliere al volo le opportunità che mi capitano davanti. Dopo ovviamente non è che tutte quante magari sono alla mia portata. Sono abbastanza felice così, ho i miei alti e bassi. Sì, sono abbastanza sereno e spero che possa durare per molto tempo, anche se sarà difficile.
0: Anche se sarà difficile, diceva, insomma, meglio cogliere l'istante, il momento, carpe diem, ma anche essere aperti ad eventuali opportunità e chissà che non arrivi quella che fa per noi. E voi? 348 075 8060.

0: come te, Cesare Cremonini, Radio Subasio. Questa mattina ci siamo confrontati sui momenti inattesi che stravolgono la vita. Vi ho chiesto se il vostro momento, insomma, era programmato o è successo per caso. Vi ho chiesto di raccontarcelo e poi vi ho chiesto anche se siete persone che si lasciano andare o che non lasciano mai nulla al caso. Michela da Forlì mi ha scritto: sì, mi è successo quando nulla stavo cercando, ma stavo benissimo, così, improvviso, incredibilmente diverso da come pensavo, profondo, amore con la A maiuscola, ma poi ho capito che mi era arrivato per farmi cambiare dentro e basta. Lo ringrazierò in eterno ovunque lui sia. E già, certi amori lasciano davvero traccia dentro di noi. Ma sentiamo anche altri contributi.
1: Sono Paola da Perugia. Le cose più belle mi sono capitate quando ho smesso di cercarti. E siccome anch'io vivo con il mantra carpe diem, prendo quello che arriva con grandissima serenità. E generalmente sono cose molto belle. Il mio attuale compagno l'ho conosciuto 8 anni fa, assolutamente per caso, quando avevo detto, dopo una brutta separazione, mai più. E invece no, il destino è dietro l'angolo.
0: Si dice mai dire mai e mai soprattutto dire mai più, perché il destino è sempre lì, pronto a smentirci.
2: Come ha detto un grande saggio, gli unici incontri veri sono quelli intempestivi, quindi meno male che esistono le cose che non sono programmate. Un abbraccio da Lorenzo.
0: Lorenzo la Sallunga. Io chiudo con un pensiero di John Lennon che diceva: la vita è ciò che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti.

0: Radio Subasio. Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario, Fedez, Marco Masini insieme. Ora l'informazione torna con l'appuntamento delle 12.
2: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in seguito Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la CDU di Merz. In Pomerania è fuori dal parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia. A Sant'Arcangelo nel Potentino un operaio sessantenne è deceduto in un'area industriale, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense invece un 51enne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nel pomeriggio torna una locale instabilità in Calabria e Sicilia, con nuvole in aumento associate a isolati rovesci temporali, per lo più nelle zone interne. Nel resto d'Italia il tempo rimane diffusamente asciutto, anche se caratterizzato dal transito di una nuvolosità variabile a quote medio-alte che si alterna a schiarite ampie. Temperature massime stazionarie e un lieve aumento in generale, oltre la norma, e comprese quasi dappertutto fra 26 e 30 gradi. Venti di maestrale da deboli a moderati su gran parte del centro-sud isole, mari in generale poco mossi fino a localmente mossi il medio-basso Adriatico. Per maggiori dettagli, meteo.it.

0: martinoauto.it.
1: Una nuova ora insieme si apre con una canzone che portò Zucchero Asciuga Fornaciari a Sanremo classificandosi penultimo. Non ci credeva forse neanche lui, ma la gente sì, e fu un successo.

Ok, respira Elodie, e naturalmente la nostra mattina fatta di canzoni, di suoni, emozioni e qualche sogno sparso qui e là. A voi il compito di scovarlo. Sono le 12 da 10 minuti in questo preciso istante, con voi il pozzo fino alle 13. Ora anche con Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici Nucleari.

Gli immortali giovanotti Radio Subasio, e a questo punto ritornano i saluti arretrati, i pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, come ha fatto Giovanni che ci ascolta dal suo furgone mentre intento in consegne in quel di Grugliasco, siamo in provincia di Torino. Barbara che ci ascolta e ci saluta da Pesaro, e ultima non ultima Anita che invece ci ascolta e ci saluta dalla splendida isola di Ischia. Per tutti con Tu cosa fai questa sera, Noemi.

0: Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

Qualche giorno fa si sono esibiti insieme a Posillipo, sorprendendo il pubblico. Chi? Di chi parliamo? Di Alfa e Gigi D'Alessio, che hanno unito idealmente due grandi città in un'unica canzone, Genova e Napoli.

It's My Life, grande classico reinterpretato tempo fa anche dai No Doubt. Sono le 12:37, tra non molto scopriremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, tradizionale prima ora del nostro pomeriggio con Leonardo Fabrizi, ma abbiamo ancora tante note da far scorrere prima che arrivi quel momento. Per esempio le novità, le nuove note di Malika Ayane e la sua Detto Tra Noi.

0: Biaggi.
1: Buongiorno.
0: Francesco De Gregori, buongiorno, come sta?
1: Bene, molto bene.
0: Ben trovato.
1: Buon inizio di settimana a te, a tutti.
0: Anche a lei, anche a te. Oggi lunedì, sì? Numero 21. Quando è che entra l'autunno? Oggi?
1: Ci siamo.
0: Siamo il 21-22.
1: Bisogna
0: vedere
1: meno,
0: lì. L'esperto qui è Gianluca Giurato. Te lo dico subito.
1: È vero.
0: Allora, detto questo, oggi si parla di festa.
1: Festeggiamenti.
0: Allora, ogni anno.
1: Voglio farla prima a te la domanda.
0: Vai.
1: Ecco, prima,
0: Ti piace festeggiare?
1: Sei refrattario ai festeggiamenti?
0: Allora, ti dico questa cosa che ha non so che di profondo.
1: Vai.
0: Io sfrutto quando capita per creare situazioni da ricordare. Guarda come sono stato
1: bello.
0: Cioè, perché penso che se non produciamo noi momenti che poi ci restano nella memoria,
1: finiscono il dimenticatoio.
0: Esatto. Quindi per me le feste non sono feste in sé per festeggiare nulla, ma creare situazioni perché uno si diverte, poi te la ricordi, poi hai creato un momento.
1: Quindi è un modo per celebrare i momenti particolari della vita.
0: Non per festeggiare, ma questo è il mio approccio.
1: Bello,
0: poi
1: mi piace.
0: C'è chi fa invece tante feste. E devo dire che un anno mi è capitato di fare quelle che alcuni miei amici chiamarono le pozziadi, perché iniziai a festeggiare 2 giorni prima e finì 2 giorni dopo con più persone. Poi c'è chi si fa festeggiare, come questo giapponese che è stato arrestato, pensate, per aver frequentato
1: 35 donne
0: per
1: farsi fare il regalo.
0: 35 regali, beh, ha fatto una media interessante. Si chiama Takashi Miyagawa, che io ribattezzerei mica scemo.
1: Si chiamano tutti così, però tutti Takashi,
0: vabbè. Comunque è interessante questa storiella, perché fa il pari, secondo me, con il carattere di molte persone.
1: Ah, Takashi,
0: a te l'appello. Piace farti festeggiare?
1: Ma con le persone a cui tengo, sì.
0: Ah, cioè, ti piace farti fare la festa?
1: Mi piace farmi fare la festa. Mi piace anche farla, la festicciola. Caro Takashi, io direi di mi piacerebbe farti conoscere Stefano Pozzovivo, perché io ho partecipato ad alcune delle sue feste.
0: Sono feste vere. Me ne ero dimenticato.
1: Ma quanta gente inviti Stefano Pozzovivo?
0: Vabbè, io so, a me piace essere così un po' festoso.
1: Che poi non ti conosce nessuno, voglio dire.
0: No,
1: quindi
0: assolutamente. Comunque, la domanda di oggi è: amate farvi festeggiare? Perché è un modo per ricevere
1: regali, no?
0: O al contrario, per dare momenti. Ecco, mi piace questa formulazione.
1: Dare vicinanza agli amici.
0: Per dare vicinanza agli amici, creare situazioni, insomma, stare
1: per
0: insieme.
1: Per stare bene, dai.
0: Per stare bene. Bene.
1: Quante volte hai detto: guarda, il regalo, chi se ne frega, però
0: sì,
1: vieni perché
0: volte,
1: ci tengo.
0: Molte volte.
1: Vieni perché
0: volte.
1: Ci tengo.
0: Vabbè, l'ho fatto, però devo essere onesto.
1: Certo.
0: Il numero:
1: 348-075-8060.
2: In qualche modo sono scelte tue. Anche se quasi sempre

0: ci accompagna ai saluti, appuntamento a domani come sempre a partire dalle ore 10. Ora vi aspetta un pomeriggio ricco di spunti musicali e non solo, ma prima però come sempre torna l'informazione con un nuovo aggiornamento, è quello delle 13 e come ogni giorno, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Informativa dei carabinieri alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Il coinvolgimento dei PM potrebbe suggerire l'individuazione di eventuali istigatori del tredicenne. 4 gli utenti online nel mirino degli investigatori. Daniel Maldini non aveva assunto droghe, è quanto emerge dagli accertamenti tossicologici sull'attaccante del Cagliari e della Nazionale coinvolto il 13 settembre in un incidente a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. Era invece risultato positivo all'alcol test. Un utilizzo ripetuto dei social durante gli arresti domiciliari in contrasto con quanto deciso dai giudici. Questo il motivo per cui Mario Adinolfi, accusato per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, andrà ora in carcere. L'ordinanza è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Il giallo delle due donne morte per intossicazione da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Secondo la procura di Larino, chi le ha avvelenate si trovava in casa. L'ipotesi sarebbe suffragata dalla presenza della tossina su vari oggetti presenti nell'abitazione. Dopo la morte di un 25enne ad Alba sotto i colpi sparati dal proprietario della casa in cui si era introdotto, il procuratore di Asti dice è probabile che il responsabile abbia agito per paura. Il legale del 35enne lo descrive come distrutto. La famiglia della vittima invece vuole verifiche sul numero e la traiettoria dei proiettili. Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. La famiglia mantiene il riserbo sulle cause del decesso. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. In passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per lavori. Sempre in direzione Milano, coda su Bivio con la 22 Brennero Modena, provenendo da Bologna verso il Brennero per traffico intenso. Verso la 1 direttissima, invece, traffico rallentato tra Badia e Bivio a 1 variante per traffico intenso. Infine, sulla statale 9 via Emilia, corsia chiusa causa incidente a incrocio Cesena. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

allora, inizia la settimana di Radio Subasio alle 13 da 3 minuti, oggi lunedì 21 settembre 2026. Buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, inizia la pausa pranzo e per voi c'è David Bowie.

0: passato un po' di tempo, ma mica tanto, poi soltanto 55 anni, 1972. Changes, David Bowie, beh, un grande classico, diciamo che ha scritto questa canzone quasi di getto, no? E addirittura dimostrò l'incredibile talento nella composizione musicale di questo genio della musica internazionale. Beh, che dire, insomma, affronta tematiche come l'evoluzione personale, l'importanza di abbracciare il cambiamento, un testo davvero importante se vogliamo. E poi ci sono le parole Turn and Face Strange, che sono diventate quasi un mantra, no? Invitando chi ascolta appunto questo capolavoro ad affrontare la stranezza e l'ignoto con coraggio, perché insomma l'ho definito capolavoro perché è normale, no? Fondamentalmente quando si parla di David Bowie, anche se quando uscì questa canzone non ebbe un impatto commerciale così importante e determinante nella carriera del Duca Bianco. Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo, le 13 da 8 minuti. Se volete potete già da adesso interagire con noi, ricordo subito il codice d'accesso che vi consente di inoltrare messaggi scritti o note vocali, 348 075 80 60. Di cosa parliamo? Di festeggiamenti. Vi chiedo se amate farvi festeggiare in occasione, che so, del vostro compleanno, perché magari un modo invece per ricevere regali, o perché amate la vicinanza degli amici, della serie venite tutti ma non fatemi regali, perché la cosa importante per me è la presenza. E allora, se volete raccontarmi il tutto, come sempre 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali, e come sempre vi chiedo di specificare il vostro nome, possibilmente la città dalla quale ci seguite, certo Maso Paradiso su Subasio.
1: Ma che

E diamolo questo senso alle cose, no? Salutiamo anche Fabrizio Moro, il nostro grande amico, lo abbracciamo forte. Allora, ha fatto il giro del web la notizia del ragazzo giapponese arrestato per aver frequentato contemporaneamente 35 donne. Scostumato. L'uomo di 39 anni, tale Takashi Mayagawa, si sarebbe frequentato con tutte queste ragazze per ricevere più regali di compleanno. Quindi un galantuomo, che te lo dica fa. Secondo le indagini, aveva detto a ciascun partner di compiere gli anni in un giorno diverso. Furbo lui, riuscendo a ricevere regali, denaro e altri beni in più occasioni durante l'anno. E a una addirittura aveva detto di essere nato a febbraio, un'altra a luglio, un'altra ancora ad aprile. Purtroppo per lui però il piano è crollato, quando alcune delle donne hanno iniziato a insospettirsi, no? Ci hanno mangiato la foglia, si sono messe in contatto tra loro e hanno formato un gruppo di vittime, rivolgendosi poi alla polizia, che Dangere lo ha bastonato. E allora ci siamo ispirati a questa triste storia per chiedervi se amate farvi festeggiare. Vi piace celebrare il vostro compleanno? Penso di sì, però magari non è che lo fate per ricevere regali, ma semplicemente perché amate la vicinanza degli amici, o entrambe le cose. Se volete raccontarmi e dirmi la vostra, come sempre, 348 075 80 60. E allora, amate farvi festeggiare perché è un modo per ricevere regali, o perché amate la vicinanza degli amici?

0: La tua ragazza sempre, Irene Grandi. Questa è la pausa pranzo di Radio Subasio. Allora, c'è chi festeggia per il gusto di condividere bei momenti con gli amici e chi invece festeggia perché ama essere ricoperto di regali, no? Ed è per questo che vi chiedo: uno, se amate farvi festeggiare in occasione ovviamente del vostro compleanno; due, perché è un modo per ricevere regali o perché amate la vicinanza delle persone a cui tenete. 348 075 80 60. Telegrafica e lapidaria, Brigida dice: a me non piace festeggiare, punto. Chi è?
1: Dipende dalla festività. Se è il compleanno, io voglio essere sommersa dai regali e festeggiata al massimo che mi portano in trionfo. No, scherzo, vabbè, che sia una bella giornata per me, insomma. Se invece è Natale, voglio che la tua compagnia, non serve regalo. Mi piacerebbe tanto rivedere la mia amica Jessica, per esempio. Ciao.
0: Ciao, beh, te lo auguro. Beh, quindi hai fatto un distinguo, no? Al compleanno devo essere festeggiata e ricoperta di regali. In occasione del Natale, invece, preferisci stare con le persone care. E voi invece? 348 075 80 60. Amate farvi festeggiare perché è un modo per ricevere regali o perché amate la vicinanza degli amici?

pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: No Red Hot Chili Peppers. Beh, il compleanno si festeggia innanzitutto per la compagnia, no? Perché la condivisione e l'affetto delle persone care hanno sicuramente un valore emotivo insostituibile, anche se i regali rimangono un piacevole simbolo di attenzione, no? E allora vi chiedo, amate farvi festeggiare? Perché è un modo per ricevere regali o perché amate la vicinanza degli amici? 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subacchio, sono Giuliano di Ancona. A me piace festeggiare con gli amici, non importa dei regali.
0: Ecco, punto e basta. Grazie Giuliano e auguri,
2: Ciao Radio Subacchio, sono Laura da Carmagnola. Io il mio compleanno me lo organizzo da sola, non dicendo a nessuno che è il mio compleanno. Invito tutti a mangiare, giustamente se lo pagano da loro. A me piace solo stare in compagnia, niente regali, anche perché magari qualche volta hanno regalato delle cose che proprio allora si evita e così si sta solo in compagnia. Ciao Radio Subasio.
0: Ah, poi c'è chi fa la lista, no? La lista dei regali da ricevere, perché c'è anche questo, insomma. Vabbè, insomma, riunire amici, familiari crea questo senso di appartenenza e rinforza ovviamente i legami affettivi, perché insomma i momenti condivisi, le risate, le conversazioni sono quello che resta poi fondamentalmente nel tempo, ben oltre la durata di un oggetto materiale. 348 075 80 60. Amate farvi festeggiare? Perché è un modo per ricevere regali o perché amate la vicinanza degli amici?

Il compleanno arriva una volta l'anno e molti diranno: ah, per fortuna. Intanto, vabbè, riusciamo in occasione del nostro compleanno spesso a riunire amici, familiari, no? Creiamo questo senso di appartenenza, questo legame incredibile con gli affetti. E per molti fare un regalo è una dimostrazione tangibile di cura, no? Un modo per dire: ah, ti ho pensato, ti conosco bene, ho fatto centro anche stavolta. Scartare un dono attiva una naturale sensazione di gioia e curiosità. Altri invece non si soffermano a questo aspetto, ma semplicemente apprezzano la vicinanza degli amici, punto e basta. Vi ho chiesto se amate farvi festeggiare perché magari è un modo per ricevere regali o perché amate la vicinanza, appunto, di chi vi sta a cuore. Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. Appuntamento domani, come sempre, a partire dalle 13.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto 2 minuti alle 14.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi. Secondo il New York Times, il presidente aveva deciso di ascoltare le richieste saudite di colpire i ribelli yemeniti e avrebbe cambiato idea poco prima del decollo dei jet. Intanto a Hormuz, esplosione su una petroliera in transito, ci sarebbero 2 feriti. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni farsa e si prende 355 dei 450 seggi della Duma. In Germania invece tracollo della sede Uni Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento AfD prima, persa anche Berlino che va alla sinistra radicale Linke, il Cremlino, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del nostro gas. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così ieri la premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi, la segretaria del PD Schlein accusa proposta irrealizzabile, insegue Vannacci, la norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. Informativa dei carabinieri alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Si cercano gli eventuali istigatori del tredicenne. Nel mirino degli investigatori i 4 utenti collegati al video in diretta durante l'aggressione. In Val d'Ossola un 44enne ha accoltellato la compagna di 29 anni, poi si è dato alla fuga. È stato fermato nella notte a Galliate dalla polizia. Per rintracciarlo fondamentali le immagini delle telecamere stradali. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Novara. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente a Milano dello scorso 13 settembre. L'attaccante del Cagliari era invece positivo all'alcol test. Ieri in Serie A il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Ponzano Romano e Magliano Sabina per lavori. Sulla 7 direzione Milano, coda tra Bivio con la 10 Genova Ventimiglia e Bivio A7 a 12 Genova Livorno per incidente. Sulla 14 verso Bologna invece coda tra Imola e Bologna San Lazzaro per incidente. Infine sulla statale 63 del Valico del Cerreto, traffico bloccato causa incidente incrocio con Lagna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con

0: www.radioshow.it.
1: Buon inizio di settimana a tutti da Leonardo, oggi lunedì 21 settembre 2026, insieme sino alle 17 e per voi un classico del 1979. Fabrizio De André, la PFM, il pescatore.

fa riferimento naturalmente al colore degli occhi e dei capelli, nera di rama, un po' anche come la notte che ha un non so che di magico. Siete su Radio Subasio, le 14 da 11 minuti, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17, per voi Bossa Nostra c'è Gaia.

la neve di cui parla Pino Daniele non c'entra niente con il clima che sta per voltare letteralmente pagina, sì. Ma insomma, qualcuno si è stancato sicuramente delle temperature alte, del caldo, della situazione caliente. 23 settembre, che se lo chiami ti risponde, arriva l'equinozio d'autunno, precisamente alle 2:05 del mattino, ora italiana, ci saluterà purtroppo definitivamente l'estate astronomica per dare il benvenuto invece alla stagione gioia, brividi, fredda. Brrr. L'autunno non arriverà all'improvviso, ci sarà questo processo graduale, grazie al cielo, perché insomma ancora siamo tutti con abbigliamento prettamente estivo, le ore di luce diminuiranno progressivamente, quindi le notti diventeranno sempre più lunghe, la conseguenza del movimento della Terra attorno al Sole e quindi dell'inclinazione del suo asse di rotazione. Dai che stiamo per accogliere l'autunno. Siete su Radio Subasio, saluto chi si è messo in contatto con me adesso, c'è Saif, parlare d'amore.

Alle 15 arriva il jukebox, potete prenotare da adesso la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 8060 oppure fate il tutto attraverso l'app di Subasio. Subito, Partenope.

0: davvero stop. 1998 è arrivato lo stop per Jerry Halliwell, perché quello era l'anno in cui lasciava le Spice Girls e finiva letteralmente anche il periodo d'oro del girl power, no? Contemporaneamente debuttava una giovanissima Britney Spears con Baby One More Time, poi veniva fondata Google, l'azienda che avrebbe cambiato per sempre anche il modo di accedere alle informazioni sul web. Diciamo che ancora era un anno di transizione, un periodo di transizione dove la socialità era ancora o parzialmente analogica. Le Spice Girls su Basio, subito per voi anche la Pausini, Durare.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io,

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

Dove c'è musica Eros Ramazzotti alle 15 e tanta ne arriverà di musica scelta però da voi, visto che aprirà i battenti il jukebox. Prenotate la canzone che vi ronza in testa, che volete ascoltare oggi, che sarà possibile farlo tra le 15 e le 16, ma soprattutto quella canzone che ha un grosso potere, quello di rendere speciale la vostra giornata. Prenotatela subito, inoltrate un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram, il codice d'accesso è il 348 075 80 60. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, prenotate adesso la canzone che ascolterete alle 15.

0: Breaking news di TGCon 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il veto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento costituirebbe una violazione del primo e del quinto emendamento. Le udienze sono previste già in settimana. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera, un valore che ho a cuore, ma le fake news. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU alle amministrative in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania. Festeggia la Svide, la AfD è il partito più forte del paese. Ieri sera in Valdossola una 29enne è stata accoltellata dall'ex compagno di 44 anni. L'uomo aveva chiesto alla vittima di incontrarsi per un chiarimento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Novara e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Lei nei giorni precedenti si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con il 44enne. A Messina invece una 59enne ha accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica. L'uomo non è grave. Continuano le indagini sulla prof accoltellata a Roma. Gli investigatori stanno cercando di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta durante l'aggressione. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato indotto a compiere il gesto da gruppi estremisti. Subito dopo l'attacco il video è stato venduto online, forse da una persona collegata a un server russo. Mario Dinolfi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'aggravamento della misura cautelare è arrivato dopo numerose violazioni del divieto di utilizzo di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Il giornalista era ai domiciliari dall'8 luglio scorso con l'accusa di truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Daniel Maldini negativo al test antidroga dopo l'incidente dello scorso 12 settembre a Milano. L'attaccante del Cagliari era risultato positivo a un pretest senza valore legale. Confermata la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo. Inizia il jukebox di Radio Subasio e ricordo subito i contatti che vi consentono di inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste, perché c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi e che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. E allora 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. C'è poi l'app all'interno della quale trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Subasio Collection.
1: Buonasera, sono Antonio da Napoli, vorrei ascoltare sempre se possibile Survival degli America. Grazie, buona serata.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subasio, noi siamo Giulia
2: e Gaia.
1: Vorremmo ascoltare tutto di ultimo perché ci piace molto. Ciao
3: Radio Subasio,
1: ciao ciao.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: ultimo tutto, siete su Radio Subasio, avete dai un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi o le vostre richieste su WhatsApp o Telegram, perché c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e la volete ascoltare proprio adesso. 348 075 80 60 per messaggi scritti o note vocali. Poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. C'è anche il messaggio di Rosa che ci segue da Cantalupo in Sabina, legato alla canzone di ultimo che è andata in onda in questi ultimi minuti. Vi lovo, grazie per la compagnia e sappi che la cosa è reciproca. E poi c'è una nota vocale a proposito, sentiamo chi è.
1: Ciao Alessandro D'Ancona, per favore mi piacerebbe ascoltare una canzone che non so se mi carica totalmente la giornata, ma sicuramente rappresenta la mia giornata, che non c'è mai una fine dei Modà.

0: non c'è mai una fine.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Mattia e sono in vacanza in Kenya e vorrei dedicare ai miei colleghi Alessandro, Anna e Giuliano Waka Waka di Shakira. Un saluto.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: www.radiosubbasio.it.
1: Ciao Radio Subbasio, sono Fabrizio da Anzio, volevo ascoltare Bamboline e Barracuda di Ligabue.
2: Voice Box. La tua voce su Radio Subbasio.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Bambolina Barracuda, Luciano Ligabue. Dai che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi su WhatsApp o Telegram al 348-075-8060. Devo salutare Francesca da parte di suo fratello e poi che non si firma, e poi devo salutare anche Angelo di Napoli. Ciao Francesco, un saluto, dice una canzone alla mia carissima amica Valentina, mi raccomando, e che non sta un granché, quindi le facciamo un grande in bocca al lupo. E poi Letizia da Lucca, vorrei anche una canzone del jukebox di oggi. Alessandra di Firenze, sono al lavoro e vorrei una ricarica se possibile. E ancora saluto Mirko da Todi, vorrei anche io una canzone nel jukebox di oggi e buon inizio di settimana a tutti. Ciao.

Siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Devo salutare a proposito degli amici che hanno inviato messaggi al 348-075-8060. Scrivono: mi stiamo ascoltando qui nel nostro ufficio a Roma, pensando che venga l'autunno, ma qui sono 31 gradi per non pensarci. Se è possibile, volevamo ascoltare una canzone. Il saluto è da parte di Luca e Company. Ciao ragazzi, hanno scelto Max Pezzali, L'universo tranne noi.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: E siamo alle battute finali per quanto riguarda il jukebox di oggi, quello del 21 settembre. Saluto un po' di amici, Dario di Roma e poi Massimo e Francesco, Daria invece che ci segue anche lei da Roma. Altro messaggio firmato da Matilde di Sarteano. Ciao Matilde, grazie. E poi Letizia di Lucca. Chi è? Sentiamo.
1: Ciao ragazzacci, buon pomeriggio, Danilo da Roma.
2: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare Tell Me Why del Backstreet Boys, dedicarla ai miei colleghi Francesco e Mattia.

0: Ciao a tutti, siamo Massimo e
1: Francesco.
0: Si voleva salutare tutti i nostri colleghi di Siena. Ciao!

0: Breaking news di Digicom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente americano Trump ha deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. A Hormuz un drone americano è stato abbattuto dai Pasdaran. Intanto negli Stati Uniti CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Russia unita al partito del presidente Putin ha stravinto le elezioni per la Duma ottenendo 355 seggi su 450, secondo il partito comunista. In Germania, dopo la doppia sconfitta della CDU, il cancelliere tedesco Merz ha confermato la tenuta del governo per il bene della Germania. La premier Meloni ha annunciato un decreto per introdurre un tetto massimo di stranieri nelle classi e evitare l'uso di burka e niqab nelle scuole. L'attacco della segretaria del PD Elly Schlein, puro populismo, Meloni insegue Vannacci. Intanto a Pal Podcast Beppe Grillo ha chiuso alla possibilità di fondare un nuovo partito. Nel palermitano madre e figlio sono stati trovati morti nel garage di casa. Nel locale presenti due cisterne per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe sceso in una delle botti morendo intossicato sul colpo. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare morendo a sua volta. Ad Alba proseguono le indagini sul 35enne che ha sparato a un gruppo di persone entrate in casa sua uccidendo un giovane di 25 anni. Il legale dell'uomo, un autotrasportatore, lo descrive come devastato. La famiglia della vittima chiede accertamenti su numero e traiettoria dei proiettili. Il calcio con la Serie A, ieri il Milan di Amorim ha battuto Lecce per 3-0, vittoria anche per la Juventus 2-0 contro l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas che perde 0-2 contro il Frosinone. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola e i funerali della bandiera nerazzurra nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il presidente della FIGC Malagò, un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14, coda di un chilometro tra Vasto Sud e Nord per un veicolo in avaria in direzione Bologna, sempre per un mezzo in panne, rallentamenti sulla A1 tra Fabro e Orvieto verso Napoli, traffico rallentato anche sulla A56 tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione Pozzuoli, infine sulla statale 379 Egnazia e delle Terme di Torrecanne si segnala una carreggiata chiusa per lavori tra Villanova e Torre Pozzella viaggiando verso Brindisi. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: e la convenienza.
1: Le 16 da 4 minuti, il buon pomeriggio e il buon inizio di settimana anche da parte di Katia Giuliani.
2: Eh sì, buon pomeriggio anche dal giallo canarino Leonardo Fabrizi. Però il giallo di lunedì ci sta. Vedi, anch'io sono di buon auspicio.
1: Mamma mia. E allora, fra pochissimo si gioca.
2: E subito c'è la collection Alan Sorrenti, figli delle stelle.

0: Anche tu sei una figlia delle stelle, Katia Giuliani?
1: Ma certo,
0: sì?
1: Non mi vedi?
0: Figlia di una buona stella.
1: Guarda, detta così se ti fermi a buona, e oggi, ad altro.
0: E oggi è lunedì.
1: Oggi è lunedì, iniziamo la
0: ma
1: settimana.
0: Ma per questo sei vestita di nero?
1: Ma dicevo prima, di buon auspicio. No?
0: Sì, infatti.
1: No, perché cosa c'è scritto qui?
0: Rock and roll, cool, aspetta. E poi no, lì non leggo.
1: Vabbè,
0: perché...
1: vabbè, comunque insomma... l'augurio di una settimana rock and roll.
0: Okay, ok, bene. E allora si gioca e abbiamo oggi, chiamiamo in causa il colmo di un orologiaio.
1: Oggi essendo lunedì dovete essere certo. Belli svegli, pronti,
0: reattivi.
1: Riflessi, pronti.
0: E allora il colmo per un orologiaio.
1: Vabbè, ma questo è facile.
0: È facile?
1: Cioè,
0: dici?
1: Dai, non vedere l'ora, non vedere l'ora di tornare a casa.
0: Ma dai, troppo banale.
1: Non vedere l'ora di non vedere l'ora.
0: Ma vabbè, l'ora la puoi anche interpretare. Guardi il cielo, vedi che come è posizionato il sole.
1: Vabbè, allora,
0: e già ti rendi conto. Però non è
1: un orologiaio e non avere orologi a polso.
0: Ma no, banale,
1: non
0: dai.
1: Lo so, non lo so.
0: Dai, ancora, dine
1: ancora?
0: Un'altra.
1: Sì. Non avere tempo per non avere tempo.
0: Non avere tempo?
1: Non avere tempo.
0: O non perdere tempo? No, non è questo. Non è questo.
1: È qualcosa che ha a che fare con il tempo.
0: Eh beh, vedi un po' l'orologiaio. No, con il bisturi, con la pizza.
1: Aguzzate l'ingegno.
0: Vai, allora, dateci la vostra risposta.
1: 3480758060.

0: Io ti aspetto di Marco Mengoni, siete su Radio Subasio, stiamo giocando.
1: Non mi aspettare troppo perché poi dopo, capito, nell'attesa.
0: Nell'attesa il tempo passa.
1: E guardi l'orologio.
0: Guardo l'orologio, mi innervosisco.
1: Esatto, quindi non mi aspettare.
0: Ok. Ok. Oggi vi abbiamo chiesto qual è il colmo per un orologiaio. Vogliamo dare un aiutino?
1: Ah, vuoi dare anche l'aiutino?
0: C'è di mezzo il tempo. C'è di mezzo il tempo e la fretta.
1: Ma va?
0: Sì.
1: Non l'avrei mai detto.
0: Quindi, nella risposta,
1: sì,
0: c'è tempo e fretta. Detto ciò, direi di ascoltare,
1: ragazzi,
0: le risposte.
1: Penso che più di così non possiamo dirvi. Sentiamo le risposte.
0: Vai, arrivati al 348-075-8060.
1: Certo.
2: Il colmo per un orologiaio è il...
0: Aspetta.
1: Ma andava a farlo parlare.
0: Suspanches.
1: Ma come suspanches?
2: È non vedere l'ora di andare a casa. Marco di Frosinone. Ciao Katia, ciao Fabrizio.
1: Ciao.
0: Ma ci sta, dai.
1: Ciao,
0: avevo
1: Fabrizio.
0: Una professoressa.
1: Ciao Fabrizio.
0: Durante il periodo paleolitico, come tu sai, si utilizzavano i registri cartacei. Tutte le mattine, quando faceva l'appello,
1: sempre,
0: Fabrizio Leonardi.
1: Sì, ormai è così.
0: Ma c'è scritto Leonardo Fabrizi,
1: scusa,
0: perché mi chiami Fabrizio?
1: Scusa, Fabrizio, mi fai parlare un attimo?
0: Dimmi.
1: No, volevo solo dire a Marco che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché avevo dato la stessa risposta io.
0: Non è esatto.
1: Mannaggia.
0: Non è esatto.
1: Mannaggia.
2: Aver paura delle lancette.
0: Aver paura delle lancette?
1: Lance. Ah,
0: no, delle lancette. No.
3: Arrivare sempre in ritardo. Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca, non è esatto.
2: Avere le ore contate.
0: Ma neanche, poverino. Dai. No. Ma no.
1: Un po'
0: vabbè,
1: così
0: che quell'ora lì arriverà per tutti prima o poi, però no.
1: Madonna Fabrizio, però. Dai.
0: Katianka, allora, qual è il colmo per un orologiaio?
1: 348-075-8060.
0: Perdere ed essere sempre di.

0: Achille Lauro su Subasio, stiamo giocando e oggi abbiamo chiesto di dirci qual è il colmo per un orologiaio.
1: Esatto, già difficile la domanda, poi con tutti gli aiuti che vi abbiamo dato.
0: Ecco insomma. Vieni con me?
1: No, dipende. Leonardo.
0: Ti porto a Roma dove c'è la nostra amica Francesca. Ciao.
1: Allora, a Roma vengo volentieri, soprattutto perché c'è Francesca, non perché vengo con te.
2: Perché mi stai parlando così come se avessi una caramella in bocca?
1: Sto parlando normale.
0: Ah, ok. Franci.
1: Scemo.
0: Francesca. Ciao, come stai?
3: Eccoci. Bene, voi come state?
1: Non lo senti come stiamo? Già è solo lunedì, fino a venerdì ci saremo scannati già, quindi.
0: Perché la mia è una forma di autodifesa, capisci Francesca?
1: Certo,
0: è soltanto questo il motivo per cui
1: capisci.
0: Io faccio queste cose
1: alla
0: e
1: fine,
0: dico queste cose.
1: Alla fine è autodifesa.
0: Franci, raccontaci di te, cosa fai nella vita?
1: Meglio, sì.
3: E io nella vita lavoro nella comunicazione.
0: Wow, nella comunicazione.
3: Nella comunicazione, già.
0: Ma si può dire qualcos'altro oppure?
1: Oppure segreto.
3: Oppure, no, perché no, lavoro in Rai.
0: Ah, ok.
3: Mi è mai capitato?
0: No, ma certo, perché no? Ci mancherebbe.
1: Ma no, per un secondo abbiamo
0: la gocciolina di sudore, ma ci siamo già asciugati. Allora, Franci. La Giuliani ride. Ma cosa ridi, Katia Giuliani? Ma vai.
1: È meglio a volte, certe domande, meglio anche no.
0: Però vedi,
1: no,
0: ci ascolta.
1: No, ma sono contenta.
0: Ci ascolta,
1: sono
0: quindi
1: contenti.
0: Missione compiuta.
1: Il gemellaggio, ecco. Ci piace,
0: oh.
1: Francesca.
0: Oh. Franci, ci dici qual è il colmo per un orologiaio?
3: Perdere tempo ed essere sempre di fretta.
0: Vedi?
1: Oh, ma
0: è
1: brava
0: preparatissima.
1: Francesca,
0: è
1: preparatissima. Ma come avrai fatto?
3: Vabbè, un po' di aiutini li avete dati,
0: ecco.
3: Allora, io ci tengo a dire che sono sempre puntuale.
0: Ecco.
1: Brava,
0: io
1: sì. Francesca.
0: Beh, anche perché puntualità è sinonimo di rispetto.
1: Impara da Francesca.
3: Bravo,
1: Leonardo.
3: Bravo,
1: impara.
3: Quello che dico sempre.
1: È inutile che fai le
0: prediche.
1: Ma
0: io sono sempre
1: tu
0: puntuale.
1: Tu sei puntuale.
0: Ma certo.
1: Mamma mia, Francesca è proprio bugiardo.
0: Ma sono sempre puntuale.
3: Sto mentendo.
1: Sto
3: sempre ragionare donne, Katia, quindi tranquilla.
1: Grande Francesca.
0: Lo sapevo.
1: Grande Francesca, così si fa.
0: Lo sapevo. Vabbè. Allora, cara
1: due
0: Francesca,
1: contro uno, Leonardo, già giochi perdi.
0: Bene, allora facciamo annunciare la prossima canzone a Francesca, paparazzi
1: tirati
0: di Cesare
1: fuori,
0: Cremonini. Francesca,
1: fuori che
0: di quello che vuoi, tanto io me ne vado, ok?
1: Bravo Leonardo, vai.
0: Ci viene da ridere. Franci, è stato un piacere.
3: Ecco. Il gran piacere mio, grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio
3: grazie
0: forte.
3: Grazie per tenerci compagnia. Ciao.
0: È un piacere,
1: ciao,
0: davvero.
1: Francesca.
0: E allora, mi dici pure tu qual è il colmo per un orologiaio?
1: Te l'ho detto prima, non
0: dai.
1: Avere mai tempo.
0: Ma dai, è perdere tempo ed essere sempre di fretta. Paparazzi, c'è Cremonini su Subasio, vai.
1: Esatto. Come si fa?

0: Blondie 1979, hai capito quanto tempo è passato? Eh? Vabbè, se la canta e se la ride, fantastico.
1: Ero entrata in quel mood.
0: Ma perché ci sarebbe il fenomeno del giorno?
1: Ci sarebbe, okay. E allora c'è il fenomeno. Non riesco a capire, il fenomeno è lui. È lui, no?
0: Chi se no?
1: Allora partiamo dall'inizio. A San Diego c'è un uomo che entra in una casa.
0: La porta che si apre.
1: Bravo. Okay. No, che porta? Passa dalla finestra.
0: Guarda, finestra.
1: Passa da una finestra mentre i proprietari sono fuori.
0: Sì.
1: Quindi non è esattamente, diciamo, il proprietario di casa. E ad aspettarlo c'è Nash, un golden retriever di 4 anni.
0: Che però, invece di fare il cane da guardia, gli porta il giocattolo, comincia a scodinzolare. Praticamente benvenuto, già che sei qui possiamo anche giocare.
1: Ma lui voleva giocare, poverino. L'intruso nel frattempo che fa? Si mette comodo, lui, capito? Apre il frigorifero, mangia uno yogurtino, anche un po' di tacchino e formaggio, visto che c'è. Si toglie scarpe, maglietta e alla fine si sdraia perfino sulla cuccia del cane.
0: Con l'occasione magari potrebbe mangiare anche 2 crocchette, no? Nash resta con lui, convinto evidentemente di aver trovato un nuovo miglior amico. E quando arrivano i poliziotti, stessa accoglienza, perché lui è coerente anche per loro, giocattolo in bocca e invito a giocare.
1: Non giocare, giocherellone. L'uomo è un 57enne, ovviamente è stato arrestato per fortuna, nessun ferito, nessun oggetto rubato, però i proprietari hanno deciso comunque di aumentare la sicurezza della casa.
0: Vedi un po', la scelta è saggia, perché Nash è adorato. Questo va detto, però insomma, con come antifurto, diciamo che tende troppo al customer care.
1: Ma lui vuole giocare.
0: Giochiamo un po'.
1: Posso dire una cosa?
0: Dilla.
1: È andata bene a Nash, perché poteva anche capitare peggio. Quindi siamo felici anche per lui.
0: A noi va benissimo, amica Annalisa e Madame.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Antonello Venditti su Subasio Indimenticabile. Di cosa si parlerà invece nel corso della prossima ora?
1: Tu lo sapevi, Fabrizio, che
0: dai
1: che in Italia quasi 800.000 studenti frequentano la scuola paritaria, scuole paritarie, cioè quelle private ma riconosciute dallo Stato, perché poi esistono anche le private non riconosciute.
0: No, che ti anche non sapeva, non io non sapevo.
1: Adesso lo
0: non
1: sai, sapeva. Adesso lo sai. E io voglio chiedere agli ascoltatori: pubblica o privata?
0: Basta con tutte ste domande,
1: lo
0: mamma
1: so,
0: mia.
1: Io voglio sapere.
0: Smettila.
1: Hai finito, Fabrizio?
0: Voglio sapere dagli ascoltatori e basta.
1: Ragazzi, io voglio sapere una cosa davvero da voi. Io voglio sapere come posso fare. Ecco, il sondaggio di oggi è questo: come posso salvarmi? Datemi qualche suggerimento per sopravvivere a Fabrizio, per favore, grazie. Ve ne sarei veramente grata.
0: Torniamo seri.
1: Scuola pubblica, insieme a questo fatto mi dite anche, no? Scuola pubblica o privata? Qual è la differenza? Al di là del costo, lasciamo stare il costo, che si sa che le private.
0: Scuola pubblica, scuola privata, scuola pubblica, scuola. Dov'è la scuola pubblica? Dov'è la scuola privata? Ecco.

0: Ed è tutto anche per oggi. Noi ci sentiamo domani, come sempre, a partire dalle 13.
1: Ciao Fabrizio, a domani. Io vi aspetto qui tra poco. Ciao.
0: Breaking news di TGCom 24, le 17 in punto. Passate una buona serata.
2: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono terminati i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con cori e fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, Sandro un campione di tutti e mai divisivo. Per tutta la giornata di oggi il sindaco Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia intanto la leader di AfD Alice Weidel: il nostro è il partito più forte del paese. CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente su Trump: non sto attaccando la stampa libera ma le fake news, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ieri sera in Val d'Ossola una donna di 29 anni è stata accoltellata dall'ex compagno di 44. L'uomo le aveva chiesto di incontrarsi per un chiarimento. La donna, colpita con due fendenti alla dove è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri nella notte nel Novarese. Nei giorni precedenti la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex. La prof accoltellata a Roma, gli istigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il 13enne a compiere il gesto. Si indaga anche su gruppi estremisti. Secondo un testimone, dopo l'aggressione il ragazzo era sotto shock e chiedeva continuamente scusa. Daniel Maldini è risultato negativo al test tossicologico dell'ospedale di Niguarda di Milano dopo l'incidente dello scorso 12 settembre. L'attaccante del Cagliari, figlio della bandiera rossonera Paolo Maldini, era risultato positivo a un pretest salivare che non aveva però valore legale. Confermata invece la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Martedì, inizio di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio, tempo instabile in Calabria e in Sicilia, con locali rovesci e temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel Basso Lazio. Temperature massime in calo al nord e nelle aree interne adriatiche della penisola. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 17:06, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche nel corso delle prossime ore. Siete pronti per la collection? Prefab Sprout, Cars and Girls.

Out, questa è la nostra collection. Buon pomeriggio a tutti voi. Partiamo da un dato: 800.000 studenti in Italia più o meno all'incirca frequentano una scuola paritaria, e quindi oggi il dilemma che vi poniamo davanti è: scuola pubblica o scuola privata? Al di là del costo, che naturalmente pesa, e come, se pesa, che cosa può spingere una famiglia verso una scuola privata? Che ne so, classi meno numerose, più servizi, più lingue, un'organizzazione migliore, ambiente, il progetto educativo in sé. Poi, per essere precisi, visto che si parlava di paritarie, va detto che tra le scuole private ci sono le paritarie, che sono riconosciute dal sistema nazionale e con titoli di studio validi come quelli della statale, e le non paritarie, che hanno invece delle regole diverse. Quindi voi cosa scegliereste, o cosa avete già scelto, e soprattutto quali criteri conterebbero davvero nella vostra decisione? 348 07 580 60, anche oggi aspetto i vostri messaggi WhatsApp o anche messaggi di testo, insomma vocali. Vi leggo e vi ascolto con molto piacere. Questa è Radio Subasio, e questa invece è la novità di Elisa.

Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Quando si sceglie una scuola per un figlio non è facile, perché sulla carta la domanda potrebbe essere semplicemente pubblica o privata, però nella realtà dei fatti poi dietro ci sono parecchie cose, no? da mettere sul piatto, e quindi vabbè, il costo economico, quello pesa tantissimo ed è la prima cosa sicuramente, però non è l'unico elemento, come si diceva prima, perché c'è chi guarda per esempio al numero di studenti per classe, chi invece guarda i servizi, chi ha le lingue, chi ha gli orari anche o al progetto educativo, e chi molto semplicemente ha la reputazione di quella singola scuola. E poi c'è il punto che si dimentica spesso e volentieri quando si dice privata o pubblica, cioè privata non vuol dire automaticamente migliore, questo va detto, così come pubblica non vuol dire automaticamente peggiore. A volte la differenza la fa il singolo istituto, quindi il corpo docente, anche il modo in cui viene gestita la scuola, il rapporto con le famiglie. Quindi, tornando a voi, voi cosa scegliereste o cosa avete già scelto per vostro figlio, pubblica o privata? E al di là del costo, qual è la cosa che per voi conta davvero di più nella scelta? Qual è la cosa o le cose che hanno pesato maggiormente sulla bilancia? 348 075 80 60 su Radio Subasio. Tra poco vi leggo e vi ascolto.

0: Quanto tempo è ancora Biagio Antonacci su Radio Subasio mentre si parla di scelte scolastiche, perché ad un certo punto i genitori devono scegliere la scuola più adatta per i propri figli. Siamo partiti dall'alternativa scuola pubblica, scuola privata, ma poi di base sono tanti gli elementi che bisogna mettere sul piatto per fare una scelta giusta. E c'è per esempio Laura di Perugia che ci scrive al 348 075 80 60, dice: per nostra figlia abbiamo scelto la scuola pubblica, anche se avevamo valutato anche una privata. Alla fine per noi hanno contato soprattutto gli insegnanti, l'ambiente che si respirava nella scuola, la distanza da casa, che anche quello sembra un fattore fondamentale, e il fatto che ci fosse una buona organizzazione. Abbiamo guardato anche il numero di alunni per classe, i laboratori, le attività pomeridiane e il rapporto con le famiglie. Insomma, più che pubblica o privata, abbiamo cercato la scuola che ci sembrava più adatta a nostra figlia, e credo che poi questa sia la chiave, no? Cioè, alla fine bisogna capire quali sono gli ingredienti che risolvono o rendono, insomma, più comoda anche la vita, no? Ai figli e anche ai genitori. 348 075 80 60, nella scelta della scuola per i vostri figli quali sono gli elementi che hanno pesato sulla bilancia, che cosa avete scelto e perché? Vi leggo e vi ascolto ancora.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

0: dopo un secondo superiore andato male, una scuola privata, si trattava di una non paritaria, ci siamo trovati bene, intanto un pochino per la flessibilità degli orari, per la vicinanza al mio posto di lavoro e sinceramente per l'umanità degli insegnanti. Noi purtroppo nella pubblica ci siamo trovati male da quel punto di vista, non si capivano le problematiche di mia figlia che erano decisamente molto serie, e è riuscita a diplomarsi. È stata una bellissima esperienza perché è rimasta in contatto con i professori e col preside di questa scuola privata, che ripeto sono stati tanto carini con lei, cercando appunto di giocare sui suoi punti di forza e cercare di migliorare i suoi punti deboli. Perciò, come mia esperienza personale, la pubblica era stata perfetta, per mia figlia purtroppo no, è stata una scelta un po' obbligata. È vero i costi, ma gli hanno dato la possibilità di diplomarsi faticando, insomma non gli hanno regalato nulla, certo. È stata un'ottima cosa perché adesso frequenta l'università. Grazie, buona serata a tutti. Chiara da Poggio Mirteto.
1: Ciao Chiara, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Quindi in questo caso c'era una problematica importante, no? Che a quanto pare la scuola pubblica, così come ci hai appena raccontato, non ha saputo gestire, e quindi sì, come dice la nostra amica, scelta obbligata in questo caso, ma mi sembra di capire che ne è valsa la pena. Voi che scelta avete fatto per i vostri figli dal punto di vista appunto scolastico? Quali elementi vi hanno spinti verso una scuola piuttosto che un'altra? Scuola privata o pubblica, secondo voi cosa è meglio? 348 075 80 60.

0: dedicato a te, le vibrazioni su Radio Subasio, scegliere la scuola per i figli, non è mica facile perché ci sono tante cose che, come si diceva, pesano, e poi vabbè c'è ancora la scelta privata o pubblica, per qualcuno vale più la una, per qualcun altro vale più l'altra.
1: Devo spezzare una lancia a favore della scuola pubblica.
0: Ok.
1: Ho una figlia che adesso è grande.
0: Sì.
1: Ha un grave ritardo psicomotorio, è in carrozzina e non è autosufficiente, e per tutti gli anni della scuola, per fortuna, con qualche rarissima eccezione data da purtroppo l'inevitabile sfiga di beccare persone sbagliate,
0: sì,
1: per il resto ci siamo sempre trovate molto bene. Mia figlia è stata sempre molto integrata con i compagni, e ovviamente il merito principale va alla scuola e agli insegnanti, agli assistenti, che sono sempre stati molto presenti, hanno sempre garantito molte ore di sostegno, di aiuto.
0: Vedi, questo dimostra che non sempre la scuola pubblica non è adatta a studenti che hanno qualche problematica, insomma a volte invece si riesce a gestire benissimo, come ci ha testimoniato la nostra amica. C'è anche Lucia di Firenze che dice: noi abbiamo scelto una paritaria soprattutto perché cercavamo continuità negli orari, più attività pomeridiane e un rapporto molto diretto con gli insegnanti. Il costo pesa, dice Lucia, ma per noi l'organizzazione era fondamentale perché lavoriamo entrambi tutto il giorno. E Silvia di Ancona dice: io ho scelto la pubblica perché volevo una scuola vicino a casa con compagni del quartiere, un ambiente il più possibile vario. Prima di decidere sono andata agli open day e alla fine mi sono fidata molto dell'impressione che mi hanno fatto i docenti e la dirigente. Per me quello che ha contato più di tutto è questo. Insomma, abbiamo capito una cosa attraverso i vostri messaggi, che più che trovare la scuola migliore in assoluto, ogni famiglia cerca, ma giustamente direi, quella che riesce ad incastrare meglio, no? Esigenze, valori, organizzazione, anche carattere del proprio figlio, anche problematiche varie, e alla fine sulla bilancia non pesa mai una cosa sola, come del resto in ogni scelta di vita, no?

0: Dean su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli UTI insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessel. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elish Lein bolla intanto come populismo il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burqa annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter, i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, procedendo in direzione della Milano Meda. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso Bologna. Si procede a rilento per un veicolo in fiamme invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Infine sulla statale 16 Adriatica, materiali dispersi in carreggiata alla variante di Cerignola in direzione Otranto. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

18 e 5 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, buon lunedì, buon inizio settimana, insomma il lunedì già è avanzato, la collection Renato Zero.

0: 8 e a metà Tiro Mancino nella serata di Radio Subasio. Spider-Man ci è sempre piaciuto, dai, diciamoci la verità, sicuramente è uno dei supereroi più amati nell'immaginario di tutti noi, no? E se vi dicessi che esiste davvero? Io ve lo dico perché Spider-Man c'è, ma ha dei superpoteri leggermente diversi da quelli che ci si aspetterebbe. Quali? Ma volete sapere tutto troppo subito voi, eh? Ve lo dico tra poco su Radio Subasio. Olly, Angelina Mango e Giulio.
1: Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. Sai, se ti guardassi con i miei

amore, Zucchero su Radio Subasio. Chissà se si tratta di puro amore anche in questo caso. A Foligno è comparso uno Spider-Man decisamente particolare e lui non salva persone dai grattacieli, non lancia ragnatele, raccoglie rifiuti. È un uomo in costume, rigorosamente maschera da Spider-Man, tutto regolare. Si è presentato a un'iniziativa di Legambiente per ripulire l'aria dell'oasi di San Francesco sul Colle dei Cappuccini. Pinza telescopica, sacchi neri e un'intera giornata passata a raccogliere quello che altri avevano lasciato in giro. E la cosa curiosa è che nessuno sa chi sia, cioè lui ha chiesto di poter partecipare però mantenendo segreta la propria identità, e pare che faccia anche animazione nel reparto di oncologia pediatrica dell'ospedale di Perugia. Insomma, vedere una cartaccia per terra e raccoglierla invece di far finta di niente oggi è diventato un superpotere.

0: Radio Subasio.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

quanto pare cambiano i gusti, le preferenze anche dei giovani per quanto riguarda il divertimento. Non più vita notturna, ore piccole, ma si pensa a tornare a casa e a riposare. Ne parliamo tra poco.

Frank Sinatra e Bono Vox su Radio Subasio. Pare che molti giovani la vita notturna non la intendano più come la si intendeva una volta, cioè meno notti infinite nei locali adesso, più serate tranquille, più attenzione al sonno, al benessere e anche a quello che bisogna fare la mattina dopo, perché la mattina dopo qualcosa bisogna pur farla. In pratica il sabato sera non è più necessariamente sinonimo di rientrare quando gli altri stanno facendo colazione. Per qualcuno il lusso vero sta diventando svegliarsi presto, fare sport, prendere un caffè con calma, magari partire per una gita, capito? E pensare che fino a qualche anno fa sembrava quasi obbligatorio divertirsi facendo tardi, adesso invece comincia a passare un'altra idea, e cioè posso divertirmi però contemporaneamente non distruggermi il giorno dopo, che ha un senso se ci pensate bene. E poi forse questa è la vera maturità, no? Quando inizi a pensare, beh, bella la serata, per carità, bella la discoteca, bello il pub, bello il locale, però anche dormire 8 ore non è affatto male, non è un pensiero da vecchi, è maturità e ce lo hanno anche i giovani. Mi consolo.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

l'amore che ho, la musica di Jovanotti su Radio Subasio, ma tutto l'amore che ho io per voi che avete scelto la nostra musica anche in questo lunedì sera. E quindi buona serata ovunque siate, anche a quelli che in questo momento sono in movimento sulle strade e autostrade italiane, e chissà dove ci state portando.

0: La rappresentante di lista su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Cambiamo argomento. Trump decide di non attaccare gli Houthi insieme agli alleati dell'Arabia Saudita. I guerriglieri filo-iraniani denunciano 28 raid sauditi in 24 ore. La coalizione guidata da Riad accusa gli stessi Houthi di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. In Iran i Pasdaran, guardiani della rivoluzione, rivendicano l'abbattimento di un drone americano. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia che le compagnie aeree di Teheran saranno bloccate dal prossimo 23 settembre. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica. Donald Trump lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e Politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la preside e l'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League. Parla Roberto Mancini: sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Martedì, inizio di giornata con nubi sparse su Valpadana centrale, regioni adriatiche e parte del sud, con qualche pioggia in Puglia e intorno allo stretto di Messina. Cielo sereno altrove. Nel pomeriggio, tempo instabile in Calabria e in Sicilia, con locali rovesci e temporali, specie nell'interno e nei settori ionici. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece in Piemonte e nel Basso Lazio. Temperature massime in calo al nord e nelle aree interne adriatiche della penisola. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Le 19:03 minuti, buona serata a tutti, ancora una volta da parte di Katia e Giuliani insieme anche in questa nuova ora, e partiamo con un gran bel pezzo. La collection è firmata Toto.

Rudy su Radio Subasio. Tra le immagini che abbiamo visto nei giorni scorsi anche sui social inerenti l'11 settembre, che abbiamo proprio ricordato pochi giorni fa, ce n'è una che racconta una parte un po' meno conosciuta dei soccorsi, e cioè quella dei cani. C'è Riley, che era un golden retriever di 4 anni della Pennsylvania Task Force One. Il 15 settembre 2001 fu fotografato mentre veniva trasportato con un'imbracatura sopra una voragine profonda quasi 18 metri tra le macerie della Torre Nord, questo per raggiungere una zona dove cercare eventuali superstiti. Era stato addestrato proprio a trovare persone vive, purtroppo non trovò superstiti in quel caso, ma contribuì al recupero dei corpi di alcuni vigili del fuoco, e come molti altri cani presenti a Ground Zero offrì anche un conforto ai soccorritori, semplicemente così, standogli accanto nei momenti di pausa. Più di 300 cani furono coinvolti nelle operazioni dopo gli attentati, e forse una delle parti più commoventi di questa storia. Sono stati addestrati a cercare persone, però in quei giorni finirono anche per aiutare chi continuava a cercarle. Insomma, l'immagine stringe il cuore ancora oggi, e credo che quella sensazione non passerà mai a nessuno di noi.

Eh sì, Salirò Salirò ci sta anche per raccontarvi la storia di Carl Busby, non so se ho pronunciato bene, che nel 1998, ex paracadutista britannico, è partito dall'estremo sud del Cile con un obiettivo folle: tornare a casa in Inghilterra senza usare mezzi di trasporto per avanzare. E quella che doveva durare circa 12 anni si è trasformata nella Goliath Expedition, quasi 58.000 chilometri, ormai 28 anni di viaggio, ha attraversato praticamente mezzo mondo, e quando geopolitiche e confini gli hanno impedito di proseguire via terra, ha attraversato anche il Mar Caspio a nuoto.

Quando si parla di matrimoni sfortunati, no? Proprio il giorno del matrimonio, intendo, con degli imprevisti. Succede. Tra poco vi racconto gli imprevisti di questa coppia che vanno un po' oltre l'immaginazione.

A Martignana di Po, nel Cremonese, uno sposo di 24 anni stava raggiungendo il tempio sikh per il matrimonio quando la sua auto che guidava si è scontrata con un'altra ed è finita ribaltata in un fossato, e a bordo con lui c'erano anche altre 4 persone. Lo sposo è rimasto praticamente illeso, mentre gli altri passeggeri sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti, ma fortunatamente nessuno si è fatto male. E così, passato lo spavento, il matrimonio si è celebrato lo stesso. Diciamo che quando si parla di imprevisti il giorno delle nozze, uno pensa, che ne so, alla pioggia, no? Al vestito che si strappa o si macchia, non lo so, al fotografo in ritardo, i fiori che mancano, no? Sapete, le solite cose che si verificano di solito il giorno del matrimonio, il giorno più bello della vita, così dicono. Capottarsi con la macchina a pochi metri dalla cerimonia alza decisamente l'asticella, ma la storia è a lieto fine e quindi ci possiamo anche permettere la battutina, dire matrimonio col botto. In questo caso possiamo asserire che questo lo è stato. In bocca al lupo agli sposi.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: C'è l'informazione, breaking news di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha auspicato una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. La nostra libertà è autentica se esiste per tutti, ha affermato il capo dello Stato. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Cronaca, hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 negati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano, Firenze, del 9 dicembre 2024, che provocò la morte di 5 persone. Lo rende noto la procura pratese, che ha dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semi-libertà a Chico Forti, l'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1998. Forti potrà dunque uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno solo per la notte. All'estero, media americani in rivolta contro Donald Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il loro pass. E il pool di TV che segue il presidente americano smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Non attacco la stampa libera, ma le fake news, la replica di Trump. Calcio, in chiusura si sono svolti nella chiesa di Sant'Ambrogio oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, del calcio italiano, scomparso a 83 anni, il più grande dei campioni, lo ha definito Gianfranco Bedin, che fu il suo compagno nella grande Inter. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: code per un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Macerata e Loreto Porto Recanati in direzione Ancona. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il ramo Casalecchio in direzione Autosole. Un incidente si è verificato sulla A3 Napoli-Salerno tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione Salerno. Code sulla A1 Bologna-Firenze tra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone, Pavia, e il bivio per Quinto De Stampi in direzione della A8 Milano-Varese. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti su Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna anche questa sera il 3 per te, l'appuntamento che vi vede protagonisti e in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection. Franco Battiato, La Cura.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ritorna il 3 per te, puntuale come sempre anche stasera, ritorna l'appuntamento in cui suoniamo le canzoni più significative della vita di qualcuno di voi. Tre canzoni, vi facciamo richiedere tre canzoni, vi facciamo ascoltare una di seguito all'altra senza alcuna interruzione. Questo naturalmente è anche il momento giusto per prenotarvi per i prossimi appuntamenti, se anche voi avete voglia di ascoltare tre canzoni, le più importanti della vostra vita senza alcuna interruzione. Richiedetele adesso chiamandolo 07 580 60, oppure vi prenotate direttamente sull'app di Radio Subasio perché c'è una sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera. Conosciamolo.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Gabriele.
2: Città:
3: Roma.
2: Età:
3: 60.
2: Cosa fai nella vita?
3: Sono l'amministratore delegato di me stesso.
4: Poi mia madre dice un'altra cosa. Dice che non ha capito bene che mestiere fai.
2: Segno zodiacale:
3: Capricorno.
2: Mare o montagna?
3: L'importante è che sia una bella comitiva.
5: Ecco, questo è essere zingari. Questa è la zingarata. Una partenza senza meta e senza scopi. Un'evasione senza programmi che può durare un giorno, due o una settimana.
2: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Degli hobby.
6: Cioè?
3: Guarda, allora, mi piace costruire presepi.
7: Per fare un bel presepio ti ci vogliono i pastori, una capanna, Giuseppe, Maria ed il piccolo Gesù.
2: Non sopporti le persone che
3: non hanno gratitudine.
2: Quale superpotere vorresti avere?
3: Guardare nell'interiorità della gente.
8: Sapeva leggere, non i libri. Quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, i segni che la gente si porta addosso.
2: Il film più bello:
3: Armageddon.
2: Il tuo vizio peggiore:
3: non mi tengo nulla per me, dico tutto quello che penso.
9: Signora, al momento suo marito purtroppo è totalmente privo di freni inibitori, perciò dice e fa tutto quello che gli passa per la testa.
2: Il regalo più bello che hai ricevuto:
3: me lo ha fatto mia moglie regalandomi mio figlio Emanuele.
10: Ah, che bel regalo che t'ho preso. Guarda,
11: bello.
10: Ma tu hai mica in giro, eh? Oh, mica tocca, originale. Povera.
2: Tre persone che vuoi salutare:
3: mia moglie Simonette e mio figlio Emanuele e tutti gli appartenenti al 37° corso allievi sottufficiali dei Carabinieri.
2: Le tre canzoni della tua vita:
3: Mango con Oro, gli Eurythmics con Miracle of Love, Roxette con Listen to Your Heart.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Miracle of Love e Eurythmics su Radio Subasio a chiudere il 3x3 di Gabriele di Roma. È stato Gabriele a scegliere le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Mango, Oro e prima ancora Roxette, Listen to Your Heart. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi non dovete fare altro che continuare a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 07 580 60 il numero se volete chiamare, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3x3, oppure messaggino WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60.

sa che gli animali domestici aiutano ad alleviare lo stress dei padroni. Ma secondo voi cani e gatti lo fanno allo stesso modo? Vi anticipo la risposta e no, tra poco ne parliamo meglio su Radio Subasio. Subito, dito nella piaga, Miss Italia.

I Keen su Radio Subasio, Everybody's Changing. C'è uno studio che ha analizzato quasi 2000 proprietari di cani e oltre 1800 proprietari di gatti per capire che rapporto c'è tra vivere con un animale e lo stress percepito. Tra chi aveva un cane, una maggiore interazione con l'animale risultava associata a livelli più bassi di stress. Nei proprietari di gatti, invece, questo legame era molto più debole. La cosa curiosa è che una maggiore vicinanza emotiva all'animale risultava associata sia nei proprietari di cani sia in quelli di gatti anche a più stress. Però attenzione, lo studio non dimostra affatto che affezionarsi all'animale faccia aumentare lo stress, sia chiaro. Potrebbe semplicemente essere che chi è più stressato cerchi più conforto nel proprio animale. Quindi il cane magari ti fa uscire, camminare, interagire di più, il gatto ti guarda e sembra dirti: lo stress è tuo e te lo gestisci tu.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Raff, le ragioni del cuore su Radio Subasio. Siamo quasi addirittura d'arrivo anche per questo nostro appuntamento, anche per questa sera. Subito anche la musica di Lady Gaga, Hold My Hand.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Spagna, dove il ministro dell'interno Marlaska ha espresso preoccupazione in merito agli avvisi diffusi sui social network per possibili nuovi arrivi in massa di migranti nell'exclave di Ceuta nei prossimi giorni. Potrebbe accadere mercoledì 23 settembre in concomitanza con le elezioni in Marocco. Dall'Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo ha reso noto oggi la procura pratese, che ha anche dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. La semilibertà, primo passo per chiedere la libertà condizionale, che sarà discussa nel febbraio 2027. Cambiamo argomento. Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per

tutti, l'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Elly Schlein bolla come populismo il tetto per gli studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burqa annunciati da Giorgia Meloni. Virginia Cala, vicepresidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, è favorevole a promuovere l'inclusione a 360 gradi. In chiusura il calcio con la conferenza stampa di Roberto Mancini da Coverciano, dove la nazionale sta preparando gli impegni di Nations League. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT, l'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di Digicom 24.

quanto tempo è passato, mamma mia, 1983, quando i Culture Club sfornavano questa Calma Chameleon, un successo planetario, e questo è quello che vi sforniamo noi all'interno dei nostri appuntamenti con le varie collection all'inizio di ogni ora che viviamo insieme qui su Radio Subasio. Ben trovati da Roberta Reversi, staremo insieme come sempre fino a mezzanotte anche questa sera, e come sempre ricordate che l'appuntamento clou della serata è con Per un'ora d'amore dalle 22:30 fino a mezzanotte, con le canzoni che sceglierà il vostro cuore. E prima di Per un'ora d'amore però ricordate che noi parliamo comunque di qualcosa inerente ai sentimenti, alle relazioni sentimentali, agli affetti, alle emozioni, quasi per stendere una sorta di tappeto rosso all'arrivo di Per un'ora d'amore. Ecco, un prequel, chiamiamolo così, molto simpatico, molto carino, in cui voi sarete liberi di esprimere le vostre opinioni sull'argomento di cui parleremo ogni volta, no? E questa sera, questa sera parliamo, ve lo dico già subito, del cupido della situazione. Cupido, questo angioletto che scocca le frecce, così carino, bello, dolce, paffutello, che te lo mangeresti di baci. Bene, pensate un po' se c'è un cupido da qualche parte nelle vostre relazioni, e poi ne parliamo insieme al 348 075 80 60. Vi spiegherò un pochino meglio come funziona questa sera. Intanto però c'è la musica di Fulminacci, che non può assolutamente attendere. Maledetto me.

Ragazza Paradiso, Ermal Meta, stasera su Subasio. Ancora buon inizio settimana da Roberta Reversi. Qualunque cosa voi state facendo in questo momento, fate attenzione, perché adesso parliamo dell'argomento di cui disquisiremo insieme questa sera. Viene a sorridere perché ormai è diventato questo termine, il disquisire, il mio, come dire, la parolina carina che mi tiene compagnia. E allora parliamo del cupido, della situazione. Come vi dicevo prima, se pensate che la vostra vita sentimentale sia un disastro, beh, non perdete la speranza, perché forse vi basta accendere un cero e chiedere aiuto a padre Fernando Cuevas. Chi è padre Fernando Cuevas, vi chiederete? È il combina matrimonio migliore di Valencia e dintorni, dati alla mano. Don Fernando ha passato gli ultimi 15 anni ad accoppiare fedeli, a farli incontrare, una benedizione vera e propria per i suoi parrocchiani in cerca di un partner, visto che il suo occhio pare funzionare meglio di qualunque algoritmo. Sono 1280 infatti i single attualmente portati all'altare, un enorme talento di matchmaker che ha portato piano piano Cuevas a diventare una celebrità. Chi vuol trovare la propria compatibilità ecclesiastica grazie a lui deve prima compilare una scheda, giustamente, con nome, età, altezza, titolo di studio, lavoro, hobby, pregi e difetti, e poi ci pensa lui a trovarvi l'anima gemella. Ecco, allora io prendo spunto da questa notizia così carina per chiedervi: la vostra storia d'amore è nata grazie ad un cupido? Pensateci un po', magari voi non ve lo ricordate. Chi è stato veramente ad aver fatto scoccare la scintilla? 348 075 8060, oppure potete anche raggiungerci attraverso l'app, ma preferiamo questo numero, anche perché potete esprimervi non solo attraverso un messaggio ma anche attraverso un vocale, e quindi ecco, aspettiamo le vostre esperienze o magari la vostra opinione in merito.

Loredana Bertè, ragazzo mio, come l'avete trovato voi il vostro ragazzo, visto che stiamo parlando proprio di questo, il cupido della situazione? Chi vi ha aiutato a conoscerlo o a conoscerla? Come è successo? Chi è che ha scoccato il dardo, si dice così, no? Ecco, allora 348 075 8060 per raccontarci la vostra esperienza, magari simpatica, magari carina, magari disastrosa, diteci un po'. E allora c'è Adele di Fermo che scrive: mia cugina è stata il nostro cupido, simpatica, impicciona, si era messa in testa di trovarmi il fidanzato perché secondo lei ero sempre sui libri e non pensavo ai ragazzi. PS, sono sposata proprio con il ragazzo che mi ha fatto conoscere lei. Bene, non puoi che dirle grazie. Io avrei un po' paura comunque, devo dirvi la verità, una grossa responsabilità secondo me essere un cupido, perché se va bene, ok, ma se va male, vi immaginate le maledizioni che uno si tira dietro perché magari ha fatto conoscere due persone che pensava potessero stare bene insieme? Vabbè, comunque non pensiamo male questa sera, pensiamo invece ad amori che sono andati in porto e a persone che stanno davvero bene insieme. Chi è stato il vostro cupido? 348 075 8060. E intanto sentiamo, ascoltiamo che cosa ha da dire anche Ernia con questa bella canzone che si chiama Dedica, ecco, come quelle che vi chiediamo sempre noi in Per un'ora d'amore.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Spinning the Wheel. Avevamo voglia di ascoltare George Michael in questa serata di lunedì 21 settembre e ci siamo tolti questo desiderio. 21:42, noi stiamo parlando del Cupido che ha fatto nascere l'amore e il vostro l'amore tra voi, il vostro attuale o la vostra attuale partner. 348-075-8060. Ho proprio la curiosità di sentire le vostre storie.
1: Sono Tiziana di Ancona. Allora, il mio Cupido è stato il mio meccanico, mi si era rotto un pezzo della macchina e mi ha detto di contattare un ragazzo che sicuramente sarebbe riuscito a trovarmi il pezzo usato. Secondo Cupido, quello è stato il primo. Il secondo Cupido, quando sono andata a casa sua a ringraziarlo, il suo cane, una bellissima pitbull Luna, e mi ha preso per la gonna e mi ha fatto salire in casa. Lui ha sempre dichiarato, mio marito ha sempre dichiarato, che adesso ci siamo sposati, che Luna non ha mai portato nessuna donna in casa, per cui grazie Cupidi.
0: Carinissima la tua storia, grazie per avercela raccontata. Avete visto che comunque questi i nostri amici a quattro zampe spesso hanno un fiuto, un istinto particolare per conoscere le persone.
2: Sai che sono tornato a rivedere.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Francesco Renga, 21:54, Tracce di te. Siamo vicinissimi all'ultimo appuntamento della serata con l'informazione. Vi ricordo però intanto che stiamo parlando del cupido della situazione. Chi è stato a far scoccare la scintilla fra voi e il vostro attuale partner o la vostra attuale partner o magari qualcuno che appartiene al vostro passato? Sarebbe carino ricordarlo insieme questa sera. 348-075-8060 con un messaggio, con un vocale, ci raccontate magari come è successo e chi è stato l'artefice di questo, insomma, conoscersi a fondo, diciamo, ecco.

0: 21:58 minuti primi, torna l'informazione su Subasio, breaking news di TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel messaggio per l'inizio dell'anno scolastico, il presidente Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per la collettività. La cultura rende liberi, le parole del presidente Mattarella. Cambiamo argomento. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998. Forti potrà uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno la notte. Stati Uniti, CNN, MS Now e politico alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca hanno

0: Annunciano cause all'amministrazione Trump per riottenere il loro pass, non attacco la stampa libera ma le fake news, le parole del presidente americano. Il segretario di Stato Rubio ha incontrato a New York il ministro degli esteri italiani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, al centro dei colloqui le opportunità per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. Ora in Spagna, paese che teme l'arrivo di migranti a Ceuta provenienti dal Marocco, il ministro dell'Interno Marlaska esprime preoccupazione per mercoledì 23 settembre, giorno delle elezioni legislative in Marocco. Chiudiamo tornando in Italia, a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter del calcio italiano, scomparso a 83 anni, il presidente della FIGC Malagò ha definito Mazzola esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22 troviamo un successo del 1992 di Mia Martini.

0: Insieme su Subasio alle 22:09 abbiamo avuto Noemi in un giorno qualunque e noi stiamo parlando, lo ricordiamo, del Cupido che ha fatto scoccare l'amore fra voi e il vostro magari o la vostra attuale partner, o magari possiamo parlare anche di una storia passata. Ecco, ci piacerebbe conoscere la vostra storia. 348 075 80 60, siete qui con noi.
1: Sì, comunque per quanto riguarda i cugini Cupido, a me successa la stessa cosa, però in negativo, che poi questa persona che mio cugino mi ha fatto conoscere, ovviamente non c'entra nulla mio cugino, si è rivelata una delusione. Ci sono rimasta molto male e per un po' di tempo ho preferito anche non vedere mio cugino, perché involontariamente, indirettamente mi ricordava lui e quindi preferivo non vederlo, me la sono presa con lui, insomma. Simona da Portici.
0: Ecco, poi Simona ci ha fatto intendere che la situazione è stata chiarita, però lo vedi, tu pensi di fare del bene mettendo insieme due persone che potrebbero stare davvero benissimo, poi se la cosa non va ti prendi anche le maledizioni, allora pensi, ma perché non mi sono fatto i fatti miei, eh? Elisa Kintsugi.

Luca Carboni viene a vivere con me e beh, insomma, anche Luca Carboni con le sue canzoni è fra i protagonisti di Per un'ora d'amore. Ogni sera c'ha qualche bel pezzo che diciamo è appropriato alle vostre dediche, quelle che inviate al 348 075 80 60 con belle parole, con belle canzoni scelte dal vostro cuore. Ecco, qui a questo numero potete inviare non solo i vostri messaggi ma anche i vostri vocali. Poi avete l'app di Radio Subasio che con il form dedicato proprio Per un'ora d'amore vi permette di prenotare una bella canzone d'amore, tra l'appunto, che può essere per questa sera o per una delle prossime serate. Oh, per l'angolo che riguarda la vostra storia d'amore c'è un indirizzo: redazione@radiosubasio.it, inviateli la vostra mail per farci conoscere, se vi fa piacere, la vostra storia d'amore più bella. E un'altra cosa che ci tengo tanto a precisare, che vi siamo vicini anche nella scelta delle canzoni, perché se non avete un'idea ben precisa potete andare sul sito di Radio Subasio, sfogliare la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e sono sicura che se non avevate l'idea giusta, beh, noi ve la forniamo tramite queste canzoni tra cui potete scegliere.

22:31 minuti, eccoci qua, pronti per trascorrere insieme i prossimi 90 minuti dedicati solo ed esclusivamente al vostro cuore che ha voglia di esprimersi, di confidarsi la sera qui su Subasio, ovviamente in Per un'ora d'amore. Bentrovati ancora da Roberta Reversi. Ci sono già molte delle vostre dediche, molte scelte musicali e arrivate ovviamente al 348 075 8060 o anche attraverso l'app di Radio Subasio. Molte altre ne arriveranno nel corso della serata. Vi ricordo anche l'indirizzo per la vostra storia d'amore, redazione radiosubasio.it, se ci volete raggiungere a questo indirizzo, altrimenti con un messaggio, con un vocale, avete sempre a disposizione il 348 075 8060, dove peraltro è arrivata anche la prima dedica di questa sera da Fabrizio di Ascoli Piceno per la sua Sara. Ti amo per la tua sincerità, amore mio. Riccardo Cocciante, ovviamente, per loro.

Laura Pausini in Per un'ora d'amore con Lato destro del cuore. Sempre al 348 075 8060 anche la dedica da Gina di Catanzaro per il suo Filippo. Grazie per questa cosa sola che siamo diventati, amore mio. To become one, Spice Girls.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Fortunacci in Per un'ora d'amore, Iris, tra le tue poesie. E continuano ad arrivare le vostre dediche, questa da Franco di Palestrina alla sua futura moglie Valeria. Ci confida Franco, ci sposeremo fra 13 giorni, il 3 ottobre. Auguri ragazzi. Franco le scrive: da quando ti conosco, ogni giorno è speciale. Non vedo l'ora che arrivi il nostro giorno. Ti amo, amore mio. Le dedica Sei fantastica di Max Pezzali.

Bene, la Wendy Fraser insieme a Patrick Swayze per Un'ora d'amore, grandissimo duetto, e adesso la dedica di Lorenzo di Bologna, ma ricordiamo, così come ci ha suggerito lui, che è di origine campane. È una bellissima dedica a Riccardo e fa: vorrei guardare il mare della nostra terra con te. E la canzone che ha scelto per lui è Caruso di Lucio Dalla.

E con Lucio Dalla siamo arrivati in Per un'ora d'amore alle 23:01, e cioè a quel momento particolare che dedichiamo alle vostre storie d'amore, lettere che vorreste mandare, che non avete mai inviato alla persona che amate, oppure momenti particolari che sono stati decisivi per la vostra relazione. 348 075 8060, questo è il numero a cui potete inviarle con un messaggio o con un vocale, oppure potete inviare una mail all'indirizzo redazione @radiosubasio.it, così come ha fatto stasera Livia di Roma, che ci racconta questo momento davvero molto molto particolare del suo rapporto con Francesco. Mi ricordo che il caffè all'angolo era lo stesso di 3 anni fa. Io guardavo la pioggia dal vetro, quanto pioveva quel giorno, quando il campanello della porta scattò ed entrò Francesco. Ci eravamo dati appuntamento lì per dirci addio definitivamente, chiudere quel capitolo rimasto aperto. Abbiamo parlato per un'ora, ricordando i viaggi, le risate, senza più rabbia, ma con una nostalgia così dolce, così tenera. Sembrava davvero la conclusione perfetta per voltare pagina. Poi siamo usciti sul marciapiede, la pioggia era finita, io mi sono fermata per un ultimo saluto. Ti auguro il meglio, Fra, davvero. Lui mi ha guardata, tutta la sua razionalità è crollata, mi ha preso le mani e mi ha confessato a voce bassa: ho provato a dimenticare ogni cosa, ma la verità è che sono ancora innamorato di te. Beh, quelle parole hanno sciolto il ghiaccio, l'inverno che ci portavamo dentro al cuore, e hanno cambiato in un istante il finale della nostra storia d'amore. Per noi, Chadel, Still in Love with You.

E prosegue il nostro appuntamento con per un'ora d'amore su Subasio. La compagnia è quella di Roberta Reversi, ovviamente, fino a mezzanotte. Sono qui per dar voce ai vostri messaggi che arrivano ai 348 075 8060, le vostre storie d'amore, come ho appena fatto, che arrivano all'indirizzo redazione tradiosubasio.it, alle note d'amore che prenotate con le vostre, insieme alle vostre canzoni, attraverso l'app di Radio Subasio. Ma quanto mi piace quando posso ascoltare la vostra di voce con i vocali, sempre al 348 075 8060. E allora inviateli questi vocali oltre ai vostri messaggi. Bene, detto questo, io direi di passare al messaggio, guarda un po', di Rosalba di Livorno per la sua Giannina. Non ti lascerei mai andar via, amore. Baciami ancora, giovanotti.

Sign Your Name in Bruno Radamore su Subasio. Ancora buon lunedì sera da Roberta Reversi e continuano ad arrivare le vostre dediche al 348 075 80 60. Sono Michele da St. Moritz, voglio fare una dedica a mia moglie Chiara, si trova a Roma, e voglio dirle che sono fiero della donna che è. Sei meravigliosa, sono fortunato ad averti incontrata, grazie di esistere piccola mia. Ti dedico Non me lo so spiegare di Tiziano Ferro.

0: Say Goodbye, Bon Jovi. È una di quelle canzoni che so che vi fanno buonissima compagnia, soprattutto la sera. 23:33 prosegue il nostro Per un'ora d'amore con la dedica da parte di Franco di Pesaro per la sua Chiarina. Non riesco più a stare in casa, da solo, da quando non ci sei. Ogni cosa mi ricorda te. Olli, balorda nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano. Solo canzoni da cantare. Radio Subasio, una dopo l'altra, solo belle canzoni. Ozio Online.
3: Ci avviciniamo alla mezzanotte, le 23:37 e abbiamo comunque molto altro da ascoltare insieme, e questo grazie a tutto quello che ci richiedete voi attraverso il 348 075 8060, o attraverso l'app di Radio Subasio che vi serve per prenotare le vostre canzoni del cuore. Voi lo sapete, questo è il momento ideale per far esprimere il vostro cuore, che trova proprio un angolino nascosto la sera qui su Subasio in Per un'ora d'amore, per potersi confidare e per poter dire tutte quelle cose che ha dentro e che non ha il coraggio di tirar fuori in altri momenti della giornata, in altre occasioni, in altre situazioni. Come il cuore di Cinzia di Foggia, che a Sandro scrive: è stato tutto bellissimo, fantastico, da sogno, è stato meraviglioso, amore mio, per loro, Negramaro.

Michael Bublé, Crazy Love. Si può impazzire per amore, ma anche per una bella, dolcissima canzone come la sua. 348 075 80 60 e c'è Maurizio di Genova per Sabrina. Con te è come se ti conoscessi da sempre, amore mio, come se tu fossi sempre stata nella mia vita, sapessi quanto ti amo. Ed è proprio per questo che le dedica questa canzone di Luciano Ligabue, In per un'ora d'amore. Ci sei.

Rai Luna Pop 2353, abbiamo il tempo ancora per una dedica, è quella da parte di Anna di Roma per il suo Marcello. C'è una canzone che mi ricorda tanto te e il nostro primo bacio. I Still Believe, Mariah Carey.

E siamo arrivati alle 23:57, a un passo dalla mezzanotte, con questa canzone strepitosa di Mariah Carey. Bene, fra poco anche per te, di Lucio Battisti, col quale raggiungeremo proprio la mezzanotte. Io vi saluto con un pensiero di Marcel Proust: amore è spazio e tempo misurati dal cuore. Da Roberta Reversi, buonanotte.

0: sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
1: Ti saluto dai